Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Resistenti, buon pomeriggio, buona domenica pomeriggio qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono, come di consueto, Fabrizio Falcioni, che chiude il weekend delle dirette di questa radio. Allora, non vi dico il palinsesto, perché dopo di me, appunto, ci saranno le nostre meravigliose selezioni musicali. Allora, però, mi corre l'obbligo, come dice qualcuno, di ricordarvi che noi gradiremo il vostro sostegno economico, perché siamo una radio che si mantiene con il contributo di noi speaker e il contributo di voi ascoltatrici e ascoltatori, che gradite quello che facciamo e quello che siamo ormai da decenni. E quindi vi suggerirei di andare sulla nostra pagina www.radiocittaperta.it e cliccare sul pulsantone Sostieni Radio Città Aperta. Potete fare una donazione estemporanea o periodica utilizzando la carta di credito o PayPal. Allora, di che cosa parleremo nella prima parte? Voi sapete che specialmente il rifugio atomico è diviso in due parti, tranne qualche occasione speciale, anzi la prossima domenica sarà una di queste occasioni speciali. Non vi anticipo di che cosa tratteremo, però sarà una puntatona a tema unico, ma oggi, come al solito, sarà divisa in due. E allora, con che cosa cominciamo? Cominciamo con il tempo di 5/4, quindi tempo nel quale la battuta è suddivisa da 5 colpi, 5 semiminime, se vogliamo utilizzare un termine di teoria musicale. Quindi di solito il tempo fatto in questa maniera viene accentato tipo 1 2 1 2 3, quindi 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, oppure 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2. Se voi pensate a questa suddivisione e vi ricordate quali sono alcune delle mie fisse, se un po' mi conoscete, immaginate sicuramente come io possa iniziare questa puntata.

Ed era ovviamente Take 5, abbastanza scontata, un fulgido esempio di 5 quarti nel jazz. E allora, mi sono dimenticato di salutare tutti coloro che si collegheranno il martedì dalle 10 alle 12 per ascoltare la replica di questa 78esima puntata del Rifugio Atomico. Allora, andiamo avanti. Il 5 quarti è stato usato diverse volte in musica, magari uno non ci pensa, ma ci sono tanti pezzi che sono stati scritti con questa metrica. Per esempio, diverse colonne sonore, ne ascolteremo due, e mi permetto di non annunciare questa, ma non annuncerò neanche quella dopo.

Vabbè, l'avrete riconosciuta tutti, era la colonna sonora di Mission Impossible composta da Lalo Schifrin, l'argentino Lalo Schifrin. Allora, proseguiamo anche questa, mi permetto di non presentarvela perché spero che molti di voi la ricordino perché magari hanno visto o il film o il musical a teatro.

Everything's Alright, colonna sonora di Jesus Christ Superstar, il barone Andrew Lloyd Webb. Allora, continuiamo. Intanto vi ricordo, per quei quattro gatti che la domenica pomeriggio si collegano in diretta su www.radiocittaperta.it per essere ospitate e ospitati qui nel rifugio atomico, vi ricordo che esiste un numero che è 340-197-4468 con il quale potete mettervi in contatto con il sottoscritto utilizzando ad esempio WhatsApp. Anzi, ve lo consiglio, perché l'altro sistema di messaggistica io sono svogliato e non lo apro quasi mai. Allora, andiamo avanti e avviciniamoci ai giorni nostri, perché il 5 quarti è un tempo che non viene solo, non è stato solo utilizzato in passato, ma anche di recente. Andiamo al 2014, quindi saltiamo dal 1970 al 2014, andiamo in Irlanda, lui è Hozier e questa è From Eden.

Ed era Hozier con From Eden. Allora, siete entrati in familiarità con il 5 quarti? Sì, immagino di sì, anche perché è il tempo dispari più semplice probabilmente, no? Magari un po' più difficile, che ne so, un 7 ottavi. Un giorno, chissà, farò una puntata, una mezza puntata sul 7 ottavi. Allora, Andiamo avanti e arriviamo ad un gruppo che io dico ha fatto anche cose buone, come, non come quello là che di cose buone non ne ha fatta manco una, ma loro di cose buone ne hanno fatte soprattutto all'inizio. Però questo pezzo tratto dal loro album che si intitola The Second Law, quindi avrete già capito che sto parlando dei Muse, era un tutto sommato una piccola gemma in questo album, che per carità un bel album, che non si discute, però io apprezzai particolarmente questo pezzo proprio per la tipologia, la struttura in 5 quarti, e che lasciava presagire magari che i Muse avrebbero intrapreso una strada diversa poi da quella che in realtà hanno perseguito, cioè quella un po' più semplice, diciamo. Va, allora ce l'ascoltiamo questa Animals? Ma certo che ce l'ascoltiamo.

E così abbiamo ascoltato anche il 5 quarti dei Muse con la loro Animals. Allora, andiamo avanti, un'altra band. Ora io, noi ci stiamo conoscendo ormai un anno e mezzo che io sono qui in questa meravigliosa radio, e qualcuno ha imparato a conoscermi, altri forse ancora non mi conoscono. Io vi devo fare una confessione, io non ho un amore particolare per questa prossima band, anzi diciamo che il loro leader mi preme un po' sulle parti basse, scusate, non me ne vogliate, però siccome stiamo parlando di 5 quarti, loro di pezzi in 5 quarti ne hanno fatti, che io ne ricordi, 2, questo è uno di questi. Loro sono i Radiohead e questa è 15 Step.

15 Step Radiohead. Allora, intanto saluto la coraggiosa Anna da Brescia, che si affaccia abbastanza spesso in questa fascia oraria per salutarmi, e io contraccambio i saluti. E allora andiamo avanti. Qualcuno pensa che il 5 quarti sia un tempo da un po' da fighettini? No, assolutamente no, e la dimostrazione è questa: Queens of the Stone Age, Hanging Tree.

Ed erano i Queens of the Stone Age con Hanging Tree. Allora andiamo avanti, lui anche di cose buone ne ha fatte, soprattutto i primi album della sua carriera solista dopo aver sciolto, distrutto i Police. Sto parlando di Sting e questa è la sua Seven Days.

E così abbiamo ascoltato anche Sting, che ha fatto anche lui cose buone, e ha fatto un pezzo in 5/4, e cioè questa Seven Days. Allora andiamo avanti. Lui è conosciuto sicuramente da chi apprezza i virtuosi della chitarra, un po' meno dal resto delle persone che immagino ascoltino questo spazio. Sto parlando di Guthrie Govan, e vi faccio ascoltare, sempre in 5/4, questa Fives.

Ed era un altro pezzo in 5 quarti che del resto si intitola Fives, quindi qualche cosa lasciava intendere solamente leggendo il titolo. Allora era Guthrie Govan. Allora andiamo alla pausa, chiudiamo questa piccola rassegna di brani scritti con il tempo dispari di 5 quarti e vi mando alla pausa, dopo la quale entreremo in territorio soul jazz o jazz soul, fate un po' come volete, ma intanto so che uno dei miei ascoltatori sicuramente si sta aspettando questo pezzo e io non voglio deluderlo, e allora chiudiamo la prima parte con questa Living in the Past, Jethro Tull.

0: il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.
1: ×33
2: 66.
1: Sì, giusto, 33x2 fa 66, ma non solo, perché 33x2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33x2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.

abbiamo ripreso dopo la pausa. Siamo entrati in territorio soul jazz, anni 60. Il jazz, per chi lo apprezza, lo ama e lo segue, sa benissimo che il jazz è contaminazione. Quindi in quel periodo il jazz si stava contaminando con queste sonorità soul. Avete sentito il protagonista, uno dei protagonisti di questo pezzo, che si intitola Midnight Creeper, del sassofonista Lou Donaldson. È l'organo Hammond B3, l'organo Hammond nato per la chiesa e quindi usato nel gospel, ma il gospel poi è una delle componenti di quella che nacque come musica soul. Quindi la contaminazione poi del jazz col soul ha portato all'interno del jazz l'utilizzo dell'Hammond, in particolare del modello B3. Allora, oltre alla chitarra di George Benson, che passava lì per caso in questo disco del 1968 di Lou Donaldson, tra l'altro, scusate, mi stavo dimenticando una cosa: tutti i pezzi che ascolteremo da qui alla fine sono stati incisi per la gloriosa Blue Note Records. Quindi ascolteremo solo brani incisi per questa etichetta, seguendo un po' lo schema che ho adottato quando abbiamo parlato della ECM o quando abbiamo parlato della Da Vinci Jazz, cioè fare delle puntate, mezze puntate più o meno monografiche su etichette discografiche. Ovviamente sulla Blue Note, come sulla ECM, ci torneremo sicuramente più in là in futuro. Allora, chi suonava l'Hammond B3 in questo disco di Lou Donaldson? Un certo Lonnie Smith, o meglio Dr. Lonnie Smith. E allora ce lo ascoltiamo. L'album era Turning Point, del 1969, e ci ascoltiamo questa Slow High.

Ed era Slow High di Dr. Lonnie Smith. Da uno Smith ad un altro virtuoso dell'organo Hammond, sempre incisione della Blue Note Records. Torniamo indietro di 5 anni, era il 1964, quando Jimmy Smith pubblicava questo album Prayer Meeting, e questa è Red Top.

Ed era l'organo di Jimmy Smith con questa Red Top. Allora, dall'organo passiamo alla tromba. 1966, la tromba di Donald Byrd in questo album dal titolo Mustang, e ci ascoltiamo proprio Mustang.

tromba di Donald Byrd in questa Mustang. Altra tromba, sempre metà anni 60, sempre Blue Note Records. Lui è Lee Morgan e questa è Desert Moonlight.

Lee Morgan con Desert Moonlight. Allora, ancora un trombettista e chiudiamo con i trombettisti e poi ci avremo ancora due pezzi prima della chiusura di questa trasmissione. Allora, sempre metà degli anni 60, sempre Blue Note Records, album Blue Spirits, lui era Freddie Hubbard e questa è Soul Surge.

Ed era Soul Surge, Freddie Hubbard. Torniamo al sax e dal Soul Surge al Soul Station, Hank Mobley.

Ed era il sax di Hank Mobley con Soul Station. Allora siamo ai saluti, io vi do appuntamento al prossimo weekend sempre qui su www.radiocittaaperta.it. spero che abbiate gradito entrambe le parti di questo rifugio atomico di oggi e vi lascio con l'ultimo pezzo dedicato al soul jazz della Blue Note Records, un altro sassofonista, lui era Stanley Turrentine e questa è The Hustler. Ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ben trovati a tutti quanti, benvenuti, buona diretta se seguite il lunedì, buona replica se seguite il martedì, buon podcast se seguite il podcast e quindi... Con voi Puzzle, il gioco di incastri e gli altri suoni, noise, psichedelia, post-punk, elettronica e chi più ne ha più ne metta, trasmissione che potete ascoltare appunto in diretta il lunedì dalle 16 alle 18, poi in replica il martedì dalle 12 alle 14 in podcast e trovate sul sito di Radio Città Aperta, così come tutte le altre trasmissioni, e su puzzle.podomatic.com. Bene, oggi avremo un artista ospite che viene da Verona, un artista che è uscito con il suo nuovo EP questo scorso venerdì. Lui si chiama Less Than a Drop. Stiamo su circuiti di elettronica scomposta, un po' anche di elementi dark disco, hard techno e via così, e quindi ne parleremo più tardi con il musicista e raggiungeremo al telefono da Verona. Poi alcune novità discografiche, ripescaggi come classico di questa trasmissione che ecco, poi andrò a condividere anche sui social per quel che riguarda scaletta e link ai podcast. Per chi segue la diretta ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone e se il nostro software è bravo vi fa vedere anche la copertina del disco. Ci potete ascoltare tramite il sito di Radio Città Aperta, tramite l'app di Radio Città Aperta, tramite le app collegate TuneIn, Radio, Radio Garden e via dicendo. Alexa vi permette di ascoltare Radio Città Aperta, quindi dite Alexa mi fai ascoltare Radio Città Aperta e ascolterete le nostre bellissime trasmissioni.

actually

0: questo è il primo brano per quest'oggi, affidato a un graditissimo ritorno, quello dei Van Pelt di Chris Leo, alfieri di un certo sound indie, molto ispirato indie college, di quello insomma bello degli anni 90, primi 2000, e ora è tornato con un nuovo lavoro, e abbiamo ascoltato Linens come traccia d'apertura di questa puntata di Puzzle, il gioco ad incastri, gli altri suoni noise psichedelia post-punk.
1: Jutting out into the benthic remains of the owl, the sole delineation of the beach and the valley.
0: La scorsa settimana ho proposto un puzzle particolare, Puzzle Goes to Shazam, dove abbiamo ascoltato dei brani che nel corso del tempo ho shazammato, non conoscevo gli autori, gli artisti, i protagonisti, quindi con Shazam li ho scoperti e ne ho condivisi un po' di questi Shazam, è stata la prima parte. E più in là, magari una volta al mese, ne faremo un'altra, quindi a ottobre la seconda parte, anche perché è stata una trasmissione molto apprezzata, ho ricevuto bei messaggi a riguardo. Oggi invece trasmissione con mie scelte, ma anche con le vostre. Io ricordo i contatti, non mi ricordo prima se ve li ho dati. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari, c'è anche la pagina fan della trasmissione su Facebook. Si chiama Puzzle su Radio Città Aperta. Oh, allora, parliamo di concerti, perché sarà di scena domani e dopodomani in Italia Destroyer, il progetto che vede protagonista l'artista di Vancouver chiamato Dan Behar, Dan Behar, canadese, autore di, anche qui in un certo introspettivo, melanconico, ma anche dinamico cantautorato, e quindi dal vivo Destroyer martedì 22 al Monk, e poi invece mercoledì 23, quindi martedì 22 al Monk, mercoledì 23 al Circolo Arci Bellezza di Milano. E questa è una canzone dal suo album chiamato Can, Sky is Grey. Oggi, perché ogni tanto sembrava, almeno qui sul cielo di Roma, diventasse grigio e non assolato, non so adesso com'è il tempo fuori. Lui invece so che è Destroyer, Sky is Grey.

E quindi sarà dal vivo il martedì 22, quindi per chi segue la diretta domani o se seguite la replica oggi al Monk, e poi mercoledì 23 all'Arcibellezza. Sto parlando di Destroyer, lo abbiamo ascoltato con questa Skies Grey, artista di Vancouver chiamato Dan Behar. Io già lo vidi dal vivo un po' di anni fa in quel di del Primavera Sound, bravissimo artista. E su queste atmosfere troviamo anche il nuovo lavoro degli Arab Strap, tornati i due di Falkirk, i due scozzesi Malcolm Middleton e Aidan Moffat. Il nuovo album si chiama Half Told Tales, sono tornati insieme dopo anni di assenza. Nel 2016 hanno di nuovo ritirato fuori la sigla Arab Strap, che era stata gloriosa tra la fine degli anni 90 e la prima metà degli anni 2000. Ebbene, hanno regalato quindi dopo la reunion tre album, ultimo dei quali proprio questo Half Told Tales, che poi propone anche nel corso del disco momenti un po' più ruggenti, quasi insoliti per loro, con delle chitarre ben più presenti e taglienti, ad altri episodi anche dove ci sono elementi synthwave, synthpop, e poi però ci sono anche degli elementi classici degli Arab Strap. Insomma, questo bel disco ce lo ascolteremo mercoledì prossimo, quindi il 23, come disco novità all'interno di 33x2, la trasmissione appunto che vi fa ascoltare per intero un disco del presente ed uno del passato. E come disco del presente quindi daremo spazio agli Arab Strap. Allora, abbiamo ascoltato una canzone dal titolo Skies is Grey, quindi il cielo è grigio, in questo caso invece Sun Song, la canzone del sole, anche se tutto attaccato, non so se invece è un termine coreano, non lo so, non ho idea. Fatto sta che poi le storie di Malcolm Middleton e di Aidan Moffat sono sempre di analisi personali, anche vita di vissuta, ma anche preoccupazione per la propria prole, per i propri figli in questo futuro più che mai così controverso, dove le destre avanzano, dove la tecnologia è invadente. E insomma, Samsung Arab Strap.

0: E quindi ascolteremo per intero all'interno di 33x2 questo album degli Arab Strap, Untold Tales.
1: The Demodex flop on my face, she appears, forked tongue in her mouth.
0: Come disco novità, poi più tardi vi dirò chi sarà invece il disco del passato. Invece la scorsa settimana come disco novità ho fatto ascoltare l'ottavo nuovo album degli Interpol, che sono tornati secondo me veramente alla grande, formazione di New York, anche qui che ha avuto la sua enfasi e il suo stato di grazia agli albori, quindi nella prima metà degli anni 2000, con dischi splendidi come Turn on the Bright Lights e Antiques, ma questo nuovo This Mirror Wait a Tone, devo dire, è un gran bel disco, è un bel gran bel lavoro. Wings on Fire per Interpol.

Questa è la musica degli Interpol, Wings on Fire, da This Mirror Waston, l'ottimo ritorno della band di New York. Puzzle con voi, Gianluca Polverari in diretta, saluto Fausto, Roberta, Marco, Giuseppe, Paola. Io ringrazio anche tutti coloro che mi hanno fatto gli auguri di buon compleanno in questo weekend, tanti auguri molto molto molto graditi. E spero insomma di ricambiarvi con della bella musica che ora vi vado a proporre. Beh, un altro disco novità che è stato ascoltato per intero all'interno di 33x2 è quello di Anthony Smiarek, artista che viene da Manchester, cognome est europeo ma di Manchester, con un sound molto figo, elettronico, anche qui con un po' di spoken word, qualcosa che mi ricorda un po' i Working Men's Club, un po' LCD Sound System, un po' The Streets. E allora ci ascoltiamo di Heron per Anthony Smiarek.

Anthony Shmiarek da The Colin Bird Song, il suo secondo album che abbiamo ascoltato per intero all'interno di 33x2, e abbiamo aperto anche a sonorità un pochino più digitali che ora diventano più rumorose ed estreme grazie alla contaminazione tra noise di quello più urticante post-punk e appunto elettronica, quella che sa così far male. Parlo dei Gilla Band, che stanno per tornare con il nuovo album Pugnello, anticipato da due singoli, l'ultimo dei quali questo Alaoja.

Alagia, così si intitola il nuovo singolo più recente, anzi Alagia, il nuovo singolo dei signori Gilla Band da Dublino, una delle formazioni più interessanti usciti nel panorama musicale degli ultimi anni, prima come girl band e ora come Gilla Band. Sonorità quindi aspre elettroniche. Sonorità aspre elettroniche che troviamo anche nell'ospite odierno, sia Less Than a Drop. Lui viene da Verona, è un artista che si chiama Andrea Tumicelli, in arte Less Than a Drop. È uscito questo suo EP il 18 di settembre per la giovane ancora etichetta Argo Dog Sound. E allora ci andiamo ad ascoltare intanto il singolo di lancio, perché prima di uscire l'EP, ecco, è stato promosso questo brano che è anche un videoclip, 6114 per Less Than a Drop, nostro ospite che raggiungeremo tra pochissimo al telefono.

0: La musica è quella di Less Than a Drop, quindi il nostro ospite odierno, un artista che viene da Verona, un producer chiamato Andrea Tumicelli, in arte a Less Than a Drop, ed è uscito pochi giorni fa, il 18 di settembre, questo suo nuovo EP dal titolo Talea, e abbiamo con noi al telefono proprio Andrea Tumicelli. Ciao Andrea, benvenuto.
1: Ciao, grazie a voi per la disponibilità e l'ospitalità, è stato davvero un piacere.
0: No, beh, ho apprezzato questo tuo disco, tra l'altro che esce per l'Argotalk Sound, quindi giovane etichetta che inizia ad avere il suo catalogo, insomma questo se non sbaglio è il suo terzo titolo, e quindi ti sei accasato per questo nuovo lavoro con questa label. E beh, sonorità come dicevo prima, anche che vanno a unire insieme dark disco, hard techno, richiami anche perché no industrial e antichi amori post punk. Prima ho suonato Gilla Band, l'ultimo singolo che ha queste commistioni di suoni proprio tra elettronica industriale e reminiscenze noise post punk. Ecco, qual è un po' il tuo percorso musicale, da quali ascolti vieni e come nasce questo tuo nuovo EP Talea?
1: Allora, è un progetto maturato negli ultimi 2 o 3 anni e la cosa più complessa è stata in realtà per la prima volta Free Italia, perché sono sempre stato abituato a suonare con gruppi, con amici, con comunque persone, e mi piaceva molto la condivisione con altri nel momento della creazione, e mi sembrava prima di farlo un po' triste fare da solo, ecco.
0: Quali erano le tue band dove suonavi?
1: Parla di tanti anni fa, non per forza grosse produzioni, spesso autoproduzioni eccetera. 2 gruppi ultimi che ho suonato sono Le Roofer, con cui avevo fatto anche un disco, e Marte Lungomare, un'autoproduzione.
0: Ok.
1: E poi quando è stato ho sempre suonato con un mio carissimo amico, sonorità ambient noise, facendo moltissime improvvisazioni anche solo per divertimento, e avevamo ripreso immediatamente dopo il periodo Covid. E siccome ci conosciamo da anni, io volevo portare un pochino in questo duo alcune nuove sonorità, soprattutto per me, e era un periodo in cui ascoltavo molto rap, perché lo ascoltavano i miei alunni in classe, che non è il mio mondo musicale di riferimento, però da lì mi è nata molta attenzione al discorso del campionamento, quindi un fascino verso quella cosa, e quindi da lì poi ho cercato di portare nel progetto Less Than a Drop tutto il discorso del media sampling. I miei ascolti poi in realtà sono principalmente no wave, new wave, noise, ambient, vengo da quel mondo.
0: Certo, infatti.
1: Tutti quei dischi che vanno dalla fine degli anni 70 ai primi anni 80 sono il mio mondo di riferimento, ecco.
0: E appunto, dicevamo, di voci, sono campionamenti, sampler che hai preso un po' in giro, ecco, qual è l'idea, la base dei tuoi sampling e di quelle voci che utilizzi?
1: Allora, non c'è un'idea precisa, nel senso che quando creo qualcosa so esattamente se quel determinato suono, quella determinata voce potrebbe star bene, a mio gusto, all'interno di un mio brano, però allo stesso tempo non è che vado a cercarle immediatamente.
0: Cioè, quindi anche quello che dicono non è un qualcosa che tu vai a prendere a livello di concetto?
1: No, è più sì, a livello di concetto sì, però è più qualcosa che sento in giro, ascolto in giro.
0: Ok.
1: E ascoltandolo poi mi viene l'idea, aspetta, se questa cosa la utilizzo in un mio brano, la rallento, la effetto, cambio pitch, quello che è. E era quel discorso che dicevo prima del campionare un po' quello che uno sente attorno. Soprattutto perché attorno spesso si sente, come dire, molto rumore di fondo, molte cose inutili, pubblicità eccetera, quindi questa cosa qua mi ha dato l'opportunità di supportare un po' meglio queste cose, perché ci vado alla ricerca, poi ci penso sempre a come potrei riutilizzarle io.
0: E dunque Less Than a Drop invece che cosa, da dove deriva questo nome che ti sei scelto, questo sigla?
1: Il concept dell'album è basato molto, per quanto il genere sia appunto abbastanza scuro e anche abbastanza freddo, tutto l'aspetto estetico poi è basato su delle piante d'appartamento che ho, a cui sono molto legato, e mi hanno insegnato un pochino a prendermi cura di qualcuno, in questo caso di queste piante, e per quanto stiano volendo cose piccole eccetera, stanno insegnando qualcosa, mi hanno insegnato qualcosa, e quindi meno di una goccia è un po' il significato di un qualcosa di minimo che però è importante portare avanti, è importante averne cura, è importante seguirlo.
0: Certo, sì,
1: è un
0: sì.
1: Po' questo il concetto.
0: È anche una regola che uno si dà, no? Proprio nell'innaffiare, parlo per esempio delle piante sul proprio terrazzo, è una cura che è anche un impegno proprio nel creare proprio un esatto. O mantenere una forma di vita, insomma,
1: esatto.
0: Così che continua. Oh, adesso
1: c'è l'idea di
0: vai.
1: No, c'era l'idea quindi di anche quello che magari può sembrare superfluo o inutile in questo mondo, eccetera, eccetera, per come viene considerato, invece di averne cura.
0: Beh, anche e soprattutto in questi piccoli gesti c'è anche una forma in qualche modo di resistenza, no? Alle brutture,
1: sì,
0: delle quali siamo circondati. Ora farei ascoltare la traccia d'apertura, Me Always Me. Io ricordo, vabbè, parlato di calcio, mi ricordo una volta, se non sbaglio, Balotelli segnò col Manchester City e si alzò la maglietta dove c'era scritto Why Always Me, perché lo criticavano sempre e ce l'erano con lui. Nel tuo caso, invece, cos'è questo Me Always Me?
1: È un gioco di parole, perché all'inizio c'è questa voce campionata che spiega come si pronuncia correttamente il verbo perdere in inglese.
0: Ah, ok.
1: E quindi era un gioco sul fatto di appunto imparare a pronunciare bene, correttamente, introiettare il senso di sconfitta, e però poi di ballarci anche sopra.
0: Ottimo.
1: E quindi diciamo il me, o against me, o lose me, tre volte richiama il paradigma del verbo. Questo.
0: Ok, e allora ce l'andiamo ad ascoltare per Less Than a Drop.

0: Less Than a Drop, questa è la traccia d'apertura, Me Always Me. Saluto Daniele proprio di Argodox Sound, e bene, torniamo a parlare con Andrea Tomicelli, ossia Less Than a Drop, che ci sta raccontando proprio di questo suo progetto. Beh, comunque questo non è proprio il tuo primo lavoro, se non sbaglio, già hai pubblicato in passato altro.
1: Sì, ho pubblicato a nome Less Than a Drop, dici?
0: Sì, sì, esatto.
1: Sì, sono usciti 3 singoli, sono sempre disponibili su Bandcamp, dove è disponibile anche l'album Talea, e diciamo, i singoli sono stati tra le prime 3

0: epoca, ecco, un senso più compiuto. Quindi le tre tracce precedenti è azzardato forse dire che sono degli esperimenti, perché non lo sono, però sono, diciamo, dei passi d'arrivo verso la definizione di un'identità più precisa.
1: Oh, c'è da dire poi che se i singoli precedenti escono in liquido, questo esce anche in fisico, perché viene pubblicato in CD in edizione limitata, ma esiste, che si può ordinare tramite il tuo Bandcamp, certo, o quello di Argo Dog Sound. E comunque ricordo che quando terminerà questa intervista uscirà il podcast, e all'interno dell'articolo che contiene il file audio troverete sia il video di 6114 che di e che poi l'ascolto dell'intero EP preso proprio da Bandcamp. E Talea invece, ecco, il titolo a cosa fa riferimento?
0: Fa sempre riferimento al mondo delle piante, perché okay, la Talea è la tecnica attraverso cui si cerca di far riprodurre una pianta.
1: Ah, non lo sapevo.
0: E okay, la copertina stessa dell'album è un fiore di un'orchidea che ho essiccato, perché poi un mio amico ha rielaborato e ha fatto a copertina. E all'interno del formato fisico del CD ho dovuto inserire, sono 100 copie, una bustina numerata da 1 a 100 e ognuna contiene un diverso fiore che ho essiccato nel corso degli anni.
1: Quindi
0: fa tutto parte di quel prendersi cura di cui si parlava prima.
1: Esatto, infatti sto vedendo anche le foto che sono su Bandcamp di questi, così, sono catalogate poi, ognuna in sì, base al numero di catalogo poi del CD, quindi sono 100 copie, quindi ogni copia ha una sua foglia, non so come definirle, piantina diversa.
0: Sono dei fiori.
1: Dei fiori essiccati. Benissimo, oh, sei in viaggio, mi dicevi che ieri hai suonato.
0: Sì, ho suonato, ho avuto la fortuna di presentare il proprio album all'Isola di Giglio, sono stato ospitato da Isolazione Festival, un festival molto bello come scuola musica, teatro, arti di strada, che è durato dal 18, si è concluso ieri, e ho avuto l'opportunità ieri sera appunto di presentare l'album e suonarlo dal vivo, è stata una bellissima esperienza.
1: Ma che strumentazione utilizzi per questo disco e quello che porti dal vivo anche?
0: Per quello che porto dal vivo al momento sto smontando le tracce, i brani che ho creato, in modo da gestirle poi alcune parti attraverso una tastiera MIDI, alcune attraverso un looper, altre attraverso un piccolo sequencer che ho sul cellulare, sullo smartphone, e poi hanno delle far passare tutto questo attraverso delle catene di effetti.
1: Ok. Ebbene, quindi un lavoro abbastanza così di studio anche dietro alla creazione di ogni suono, immagino.
0: Sì, il lavoro è lungo, è anche in fase, come dire, compositiva. Sono parecchio lento, nel senso che registro un po' alla maniera vecchia, quando creo qualcosa che mi piace, poi lo salvo sul looper, dopo vari ascolti lo passo sul PC dove lo lavoro, però diciamo questa lentezza d'altro lato mi permette di ascoltare talmente tante volte che devo proprio essere convinto, altrimenti okay, mi annoierei io,
1: certo.
0: Questa lentezza comunque la vedo come un aiuto.
1: Allora, ti stiamo un po' perdendo a livello telefonico, insomma, linea che sta diventando un pochino meno pulita, ma comunque siamo giunti anche al termine di questa chiacchierata. Non so, hai qualche data da annunciare prossimamente?
0: Ancora no. Speriamo che arrivino, ecco.
1: Ok. Ma ti accompagni con delle immagini quando sei dal vivo, come, non so, ieri ne hai utilizzate?
0: Ieri non ne ho utilizzate, cioè non avevo previsto questa cosa, poi c'era una ragazza che faceva dei giochi di ombre e è venuto molto bene, ha accompagnato lei, si è creato lì come improvvisazione, una cosa da magari da riproporre.
1: Certo, assolutamente. E allora lascio scegliere a te un ultimo brano su cui salutarci e vuoi far conoscere dal tuo EP.
0: Ok, sceglierei Baia, l'ultimo che ha atmosfere differenti dai brani che abbiamo sentito in precedenza.
1: E allora lui è Less Than a Drop, ossia il nostro ospite che sta ancora al telefono, Andrea Tomicelli, proveniente dall'area di Verona, esce questo suo EP per la Argodoxa.

0: Sound, giovane etichetta che già insomma sta producendo delle cose molto interessanti. In questo caso esce pure in CD il materiale, quindi lo si può recuperare anche in formato fisico, anche perché ogni copia ha un suo fiore essiccato, così unico, e quindi ogni copia è storia a sé. Non per quel che riguarda la musica, invece i brani sono sempre quelli. E allora c'è Baia che andiamo ad ascoltare per Less Than a Drop. Se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda, a te i microfoni.
1: Ma saluto voi, vi ringrazio e ringrazio Sangargo, Dog Sound e Daniele Martore per la disponibilità e per la grande qualità del lavoro.
0: Ottimo, ottimo. E allora eccola qui, Baia per Less Than a Drop. Grazie Andrea, ciao.
1: Ciao, grazie mille davvero.

E questa è Baia, va a concludere l'intero lavoro. Sono 5 tracce per Less Than a Drop. Andrea Tumicelli, nostro ospite, quindi Less Than a Drop qui all'interno di Puzzle. Lavoro molto interessante, quindi tra poco uscirà il podcast. All'interno dell'articolo troverete anche la possibilità di ascoltare l'intero disco, l'intero album preso da Bandcamp. Lavoro che esce anche in CD per Argo Dog Sound, disco uscito il 18 di settembre. Nella stessa data è uscito il secondo lavoro di The Tugs, questo lavoro di experimental dub che coinvolge Nicola Giunta, che già conosciamo come artista attivo dietro la sigla Laila Hamas. In questo caso poi a dargli una mano c'è l'ottimo Andrea Davi, musicista che ben conosciamo per essere attivo con ad esempio i Mamutones, quindi artista di Padova.

E quindi un progetto che già avevamo apprezzato nel 2021 con il precedente lavoro e che ora gustiamo con questo nuovo disco intitolato Mighty Tiger Dubs per The Tugs.

The Tux, quindi il progetto di Nicola Giunta, già Laila Hamas, e qui supportato poi dall'ottimo Andrea Davi, dicevo, batterista dei Mamutones, ma anche leader, frontman degli Orange Car Crash, quindi artista di Padova. Insomma, i due danno vita a queste dilatazioni experimental dub, devo dire, di notevole qualità.

avremo modo di approfondire questo bel titolo per il progetto. E quindi, altro progetto italiano molto intrigante, particolare e stravagante è quello che coinvolge la sigla True, ossia Vero, ma in realtà lei si chiama Vera, Vera da Roda, che vive attualmente a Berlino con esperienze a Londra e negli Stati Uniti. Questa è la sua Burning Soul.

speaking on the microphone.

Ed è così, tutto che si interrompe, tutto in chiave, passaggi lo-fi, queste declamazioni, queste storie. Disco molto particolare per True, si intitola Guess, Vera da Roda, veniva da Roma, ma insomma attualmente a Berlino, con passato negli Stati Uniti e in Inghilterra.

E tra le novità italiane ci sono anche gli Uncle Faust. Tornano le produzioni della Wallace Records. Gli Uncle Faust vengono da Cagliari, hanno un suono bello storto, tirato, e quindi Wallace Records, che è stata un'etichetta che negli anni 2000 ha realizzato ottimi lavori importanti in ambito di no wave, post punk, a ricerca anche post rock in certi casi, bene, torna con la produzione del nuovo lavoro, appunto, dei cagliaritani, che si chiamano appunto Uncle Faust. Il tutto prende il titolo di volume 2.

può essere un viaggio sonico, psichedelico, quasi di scuola kraut tedesca, in una chiave aggiornata per il progetto che viene da Cagliari, Uncle Faust, e non a caso vengono citati anche i Faust, sì, il zio Faust di Goethe, ma anche i Faust, magari proprio i musicisti che venivano dalle porte del cosmo che stanno su in Germania. Sono invece di Rieti, ma con un passato in quel di Firenze, nella Firenze New Wave dei Diaframma, Litfiba, Neon, in Ovalia, che nel 1990 incisero questo bel disco, bellissimo disco chiamato Sabir, che ultimamente vi sto proponendo. Ma oggi non è nulla, perché addirittura mercoledì, all'interno di 33x2, vi farò ascoltare per intero lo splendido Sabir del 1990, gruppo guidato da Stefano Saletti e Raffaello Simeoni, disco che usciva per la Materiali Sonori, poi i Novali hanno continuato su territori dedicati più alla musica folk, world ed etno. In questo album invece si sposava in maniera egregia dark wave e musica etnica quasi mistica e percussiva, veramente un capolavoro secondo me, poco celebrato. Novalia, l'album è Sabir, usciva per Materiali Sonori nel 1990 e lo ascolteremo per intero come disco del passato all'interno di 33x2.

disco visionario per certi versi, Sabir De Novalia, 1990, formazione di Rieti, che ha portato avanti poi in seguito altri lavori di natura più etno-folk, e poi insomma Raffaello Simeoni e Stefano Saletti portano avanti anche carriere soliste in chiave sempre di ricerca di ambiti world etnici. In questo caso però con i Novalia degli inizi si faceva invece un percorso anche attraverso le sonorità oscure della Dark New Wave, unita anche al misticismo etnico veramente di spessore. Dall'album Sabir, questa era dei Rai Assi, ne ascolteremo per intero l'album dei Novalia Sabir, che usciva per Materiali Sonori, all'interno di 33x2, quindi il prossimo mercoledì. Saluto anche Dario e Fabio, benvenuti. Quanto è ancora? Sì, beh, mezz'ora di puzzle, il gioco ad incastri gli altri suoni noise, psichedelia, post-punk, con voi Gianluca Polverari, in diretta il lunedì dalle ore 16, in replica il martedì alle ore 12. Beh, adesso arrivano i Movieton. I Movieton, anche loro li abbiamo avuti protagonisti di 33x2 come disco del passato. Feci ascoltare Day and Night, il loro album numero 2, splendido, che usciva nel 97. Ma c'è una novità che riguarda proprio questo disco. Intanto ce lo gustiamo con la splendida Sun Drowning, da Bristol, i Movieton.

una meraviglia che andammo a ripescare all'interno di 33x2 qualche anno fa, e un disco usciva nel 97, il secondo dei Movieton da Bristol. Allora erano un collettivo, o meglio erano una band che si muoveva tra un atmosferico post rock figlio dei Talk Talk, e facevano parte di un collettivo di artisti di Bristol che si muoveva su atmosfere simili, minimali e molto così introspettive per certi versi. Nomi simili a loro erano quelli dei miei amati Crescent, tra l'altro hanno avuto anche qualche elemento in comune tra le due band, e poi c'erano gli Who, The Third Eye Foundation, i Flying Saucer Attack e altro. Bellissimi Movieton. Oh, e quindi questo disco sarà ristampato dalla Domino Records e uscirà il 16 ottobre. La particolarità è che conterrà anche un brano in più chiamato Phonograph Space, che non uscì sull'album ma fa parte delle stesse session, e quindi verrà inserito nella, così, nella ristampa dell'album. E noi abbiamo questo brano che fino ad ora era inedito, Phonograph Space, ancora Movieton, dalle stesse session di Day and Night. Eccola qui.

un brano minimalissimo, poche note di chitarra e una voce soffusa, questo erano anche i Moviotone, e molte delle produzioni che venivano da quella Bristol che non era del trip hop ma parallela con produzioni post rock molto minimali, ecco, vivevano anche di questi elementi molto rarefatti. E quindi preziosa la ristampa da parte della Domino di Day and Night, ma sono a recuperare tutti i dischi dei Moviotone perché sono belli, e non solo quelli dei Moviotone, parlando sempre della stessa scena.

Ed era il 1996 quando usciva il primo album dei già citati Crescent, che proprio facevano parte dello stesso circuito musicale della Bristol, parallela al trip hop dei vari Portishead, Tricky, Massive Attack e via dicendo. C'era una Bristol dalle atmosfere più così minimali, scarne, e i Crescent insieme ai Moviodon erano tra i miei più amati esponenti. Questo era il primo album dei Crescent, intitolato Now, 1996, che si concludeva con questa Light Will Pour From Our Eyes. Ogni tanto fa bene riascoltarla. E invece questo è un disco uscito nel 2026 per un duo di Londra di ambito shoegaze, di quello più ispirato, e dalle chitarre molto Cocteau Twins. Si chiamano Deary e questa è Baby's Breath, respiro del bambino.

La musica è quella dei Diary, che incidono per Bella Union, l'etichetta di Simon Raymond, che fu il bassista dei Cocteau Twins, e le atmosfere, le chitarre rimandano molto alle atmosfere shoegaze e dream pop di questi signori qui. E da respiro proprio del cuccioletto, del bimbo, all'olio degli angeli, Oil of Angels per Cocteau Twins, da Four Calendar Café.

E questi sono i Cocteau Twins di quello splendido lavoro che è For Calendar Café. Insomma, la prima parte di Cocteau Twins, la prima esperienza era dedicata a sonorità più scure, dark, molto penetranti. Poi da, possiamo dire, da Bluebell Knoll in poi apriranno il filone dello dream pop, dello shoegaze, con un suono più che mai riconoscibile che ha influenzato numerose band più o meno conosciute. Una poco conosciuta, ma secondo me molto valida, molto bella, si chiama Ariel, viene da Chicago, hanno scritto vari lavori, tra cui alcuni EP, uno dei quali si chiama Wings and Kisses, quasi a citare Milk and Kisses, altro album dei Cocteau Twins, ma loro sono gli Ariel e questa è la loro splendida Firefly del 2003, quindi non sono proprio robe recenti. Splendida questa canzone per gli Ariel.

brano molto bello per gli Ariel, 2003 l'anno, da Chicago, un gruppo che ha imparato bene la lezione di Cocteau Twins, però ecco, esprimendola con delle canzoni di un certo livello, e devo dire che insomma è molto suggestivo. E se ora siamo in territori quasi angelici, vi riporto all'inferno con questa band che viene da Belfast. Loro sono i Makeshift Art Bar, per ora questo è il loro ultimo EP, Discipline.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: RadioCittaAperta.it, la tua radio online.

Buon pomeriggio, eccoci qui, ben ritrovati, ben ritrovate. È martedì 22 settembre 2026, per chi ascolta la diretta sarà venerdì 25, per chi ascolta la replica che parte sempre alle 14 qui su radiocittaperta.it con la trasmissione La Bottega del Forno. Apriamo bottega come sempre alle ore 14, due ore da trascorrere insieme con appunto lo scopo di parlare di produzioni artistiche di 50 anni fa. Stiamo disaminando il 1976, soprattutto in ambito cinematografico e musicale. A proposito di musica, la sigla che contraddistingue questa trasmissione, che è quella che poi cambia ogni anno a seconda dell'anno che andiamo ad esaminare, Isn't She Lovely, dall'album Songs in the Key of Life, che sta proprio per compiere esattamente 50 anni, perché era la fine di settembre del 76 quando Stevie Wonder pubblicava questo capolavoro. E proprio per celebrare degnamente l'importanza di questo anniversario, vi annuncio già che la prossima settimana ci sarà uno special dedicato totalmente a Songs in the Key of Life. Ne parleremo in maniera approfondita, ne ascolteremo le canzoni sia nelle interpretazioni originali che nelle numerose riletture di grandi artisti. Ciò non toglie che si partirà, così come oggi, sempre con la rubrica Visti in prima visione, che si occupa appunto del cinema del 1976. Quindi a breve ci collegheremo con il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi. Prima però voglio ricordarvi che abbiamo un numero da utilizzare per mandarci messaggi SMS, WhatsApp, Telegram, ed è il 340-197-4468. Quindi colleghiamoci senza dubbio con Marcello Gerardi, che ci parlerà di un film giapponese di cui vi annuncio per il momento solo il commento sonoro, composto da Minoru Miki. Il brano si intitola Sonnet.

0: Le musiche di Minoru Miki sono certamente ispirate alla tradizione della musica folclorica giapponese, perché, come dicevamo, giapponese è il film di cui ci occupiamo oggi e del quale ci parla il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che con piacere riaccogliamo ai microfoni di Radio Città Aperta. Ciao Marcello.
1: Buongiorno Fabrizio, eccomi qua.
0: Buongiorno a te. Allora, di che cosa parliamo oggi?
1: Parliamo di un film epocale a suo modo, che fece scalpore quando uscì in tutto il mondo, insomma, praticamente L'impero dei sensi di Nagisa Oshima. È un film limite, è un film estremamente raffinato, estremamente provocatorio sotto certi profili. E teniamo presente che Oshima è uno dei registi che dopo Kurosawa così invasero la scena giapponese e che riusciva in qualche modo a essere comprensibile anche agli stilemi cinematografici occidentali, o comunque si metteva nel rapporto, insomma, con questo tipo di cultura, e che quindi in qualche modo facilitava la comprensione di culture, anche se questo film è profondamente giapponese, nonostante che sia un film, si può dire, prodotto in Francia, perché si rivolsero proprio alla Francia, al produttore Dumont, che disse va bene, facciamo questo film, e il film fu praticamente diciamo ricostruito, rimontato in Francia, per poi essere diciamo trasmesso al Festival di Cannes, dove dovettero addirittura aumentare le proiezioni perché c'era una richiesta assoluta di spettatori appunto a Cannes, che insomma praticamente dovessero mettere anziché 5 proiezioni al giorno 12 proiezioni al giorno. Di che si parla? Si parla di un caso di cronaca rielaborato da Oshima del 36, che scosse emotivamente tutto il Giappone. È il caso di due amanti, diciamo di due persone. Uno era che gestiva con la moglie una pensione piuttosto equivoca, e una cameriera che intrattiene con quest'uomo, intraprende una relazione sessuale profonda.
0: Lei è una ex prostituta.
1: Lei è un'ex prostituta, infatti ci sono degli accenni, insomma, anche a questa sua attività e anche dei momenti, insomma, se si intrattiene quasi più per pietà con un vecchio barbone, insomma, e comunque sia la storia sua è quella di una prostituta, tant'è vero che anzi continua pure a farlo, perché durante questa relazione, per avere danaro, si concede a un anziano professore a Kyoto. In ogni caso nasce questa passione che diventa subito una passione sfrenata, profonda.
0: Va detto innanzitutto che il padrone di casa, comunque il tenutario di questa locanda, già di suo la mattina, anche se con una ritualità
1: una persona,
0: un po' stanca,
1: sì, che aveva quasi una ritualità sessuale con la moglie, che la mattina appunto quando si svegliava compiva alla vestizione, insomma, dei rituali erotici complessi che per esempio questa ex prostituta Sada guarda con estrema curiosità e capisce quindi che quest'uomo era portato in qualche modo alla sessualità, era portato insomma alla sperimentazione, alla trasgressione. Ovviamente quando si intraprende questa relazione profonda i due tendono a isolarsi, ma in realtà stanno continuamente osservati o da geishe o da domestiche, insomma praticamente.
0: E poi anche le stesse pareti della casa, essendo di carta di riso, insomma,
1: infatti. E la moglie stessa che si accorge di questa relazione, Toku, e fa anche, compie anche delle fantasie omicide. A un certo punto prende pure un coltello, poi lo ripone. Insomma, nonostante tutto, nonostante questa sfrenata relazione sempre più profonda, sempre più impegnativa sessualmente, devo dire stilizzata, praticamente Oshima fu accusato in Giappone di oscenità. Lui si difese con molto ordine davanti ai giudici dicendo: guardate bene il mio film non è un film pornografico, perché non stimola particolari sensazioni erotiche, è quasi documentario, è la rappresentazione di una passione sfrenata, però in effetti vedendo questo film, insomma, non, diciamo che il senso di morte, il senso di della trasgressione estrema, insomma, prevale su qualunque altra sensazione. E tra l'altro c'è una magnifica proprio stilizzazione, insomma, l'ispirazione dei pittori giapponesi come Tamaro. Insomma, è un film di alto livello visivo, insomma, come era capace di fare Ushima, insomma, era un grande regista che veniva dal 68, che aveva fatto Notte e nebbia del Giappone nel 63, in cui preconizzava quella che sarebbe stata la rivolta studentesca del 68, lui stesso era stato un militante politico. Con questo film si richiude interamente nel privato, quasi con una forma di ribellione proprio anche a quello che era la società giapponese e soprattutto alla società giapponese del periodo in cui si svolge il film, che era il 36, che già aveva fermenti fascistoidi, tant'è vero che c'è un momento del film in cui appunto il protagonista Kichizo, insomma, il protagonista attraversa una strada per recarsi dall'amante e si vede una colonna di militari, insomma, che camminano presumibilmente, insomma, Ushima si riferisce a un tentativo di colpo di stato che ci fu, la presa del potere da parte anche di una casta militare, insomma, dell'epoca.
0: Comunque, anche se però va detto che non è che sia molto evidente.
1: No, lui scelse proprio di fare un film estremamente privato, quasi come una forma di ribellione, proprio in così descrivendo questa relazione sessuale sempre più intensa, sempre più profonda, che arriva poi lentamente ad atti di violenza, di sadomasochismo, arriva a una condivisione proprio del cibo, che per esempio un uovo viene per esempio inserito nella vagina della donna e poi viene mangiato appunto dal suo amante. Insomma, c'è tutta una serie di coinvolgimenti erotici sempre più profondi, sempre più come se i due amanti cercassero una fusione ideale, quindi non si può neanche descrivere, né Ushima vuole descriverla solo come una perversione, no? Ma come una specie di amor fu, insomma, come il frutto di amor fu. Effettivamente, quando poi l'esito tragico si compie, perché l'uomo prima cominciano tecniche di strangolamento, perché secondo certe fonti, diciamo, lo strangolamento aiuterebbe la funzione orgasmica. E quando cominciano queste pratiche di strangolamento è a un certo punto l'uomo che gli chiede di andare fino in fondo e appunto Sada compie quest'atto rituale, l'uccisione per strangolamento dell'uomo e addirittura la rescissione del pene che si porta via, poi c'è una sequenza onirica bellissima in cui lei si trova in una specie di grande giardino di pietra, insomma, dove sogna una bambina, insomma, ci sono anche elementi onirici, e poi viene in realtà arrestata dopo pochi giorni, dopo quattro giorni che vagava nella vita reale, viene arrestata col pene in mano, praticamente, che lei si portava, e viene condannata a 6 anni di prigione, perché comunque tutto il Giappone vede, più che l'atto di violenza estremo, di perversione, vede in certo senso quasi con pietà, no? Da una parte chiaramente parliamo di una patologia sessuale gravissima, dall'altra un atto di amore estremo, cioè questa donna ha pensato di unirsi fisicamente e spiritualmente al proprio uomo, mantenendo addirittura il possesso del suo bene. Insomma.
0: Non escluderei neanche, diciamo, anche delle motivazioni o comunque delle ossessioni di gelosia da parte di lei, insomma.
1: Anche perché c'è anche questo aspetto, perché comunque il rapporto con la moglie non viene interrotto, no? Nonostante che lei più volte l'avesse richiesto, avesse quasi intimato, minacciando appunto di tagliare il pene, Kijitsu continuava ad avere rapporti sessuali con la moglie, sia pure non spessissimo, e con grande disappunto di Sada, che voleva che l'uomo fosse tutto per lui, per lei. Comunque, quello che conta, diciamo, di questo film, a parte la magnifica stilizzazione, insomma, l'interpretazione realistica dei personaggi, l'altro Shima li ricercò in tutto il Giappone per mesi, insomma, fece 500 provini, una cosa del genere. E bisogna ricordare due cose che sono importanti. Innanzitutto che il produttore di questo film in Giappone era Koji Wakamatsu. Chi ha visto qualche volta non so, le trasmissioni di Enrico Ghezzi su Rai 3 fuori orario conoscerà probabilmente questo regista grandioso del cinema giapponese underground, che faceva film già negli anni 60 estremamente trasgressivi, film che o parlavano della Yakuza o parlavano dei giovani e della loro inquietudine sessuale. E comunque, insomma, un uomo che era amico di Oshima e che comunque è un grande maestro di cinema dimenticato, insomma, girano poche cose in Italia, alcuni DVD si possono rintracciare più
0: tra l'altro con tematiche molto affini a quelle di questo film, perché spesso il sesso è protagonista, sì, nei film di Wakamatsu.
1: Esattamente, la protagonista fu scelta proprio da Wakamatsu. E io invito a ricercarli, non solo i film di Oshima, ma anche quelli di Wakamatsu, perché sono veramente interessanti, dei polizieschi, dei noir, dei film esistenziali sulla gioventù, sono veramente di grande suggestione, insomma, ecco, per capire il cinema giapponese, che a noi arrivava solo Kurosawa, che era un grandissimo regista però comprensibile in Occidente, no? Questi film sono molto più giapponesi. Per quello che riguarda il film di cui parliamo, L'Impero dei Sensi, fu mutilato in Italia e per fortunatamente il DVD restituisce 15 minuti addirittura di scene tagliate. Non si chiama Ecco l'Impero dei Sensi, che insomma così in maniera ridicola pensarono di in qualche modo ammorbidire la tematica aggiungendo questo Ecco, la presentazione delle sale. E il film perdeva tantissimo dal punto di vista sia delle immagini che del contenuto, perché c'erano delle cose che poi, delle simbologie che non venivano chiarite. E ovviamente un film sul sadomasochismo, perché c'è pure il sadomasochismo giapponese visto alla luce del francese Bataille, no? Del grande teorico dell'erotismo come trasgressione, insomma, e quindi è un film che ha i suoi quarti di nobiltà, diciamo, quindi va insomma, Oshima era anche un cultore della cultura occidentale, era uno che, diciamo, era davvero un uomo di frontiera, però ha inteso dire: badate, io questo film lo faccio con capitali francesi, ma è un film profondamente giapponese.
0: Anche perché poi alla fin fine era una specie di cortina fumogena per far sì che la censura giapponese e soprattutto le autorità giapponesi non potessero più di tanto mettergli il bastone tra
1: allora,
0: le ruote.
1: Allora, lui fu assolto.
0: Intendo dire, a livello, sì, di produzione, se fosse stato esplicitamente prodotto da capitali giapponesi.
1: Ah, sì, certo, no, non sarebbe stato possibile.
0: Quindi questa era un po' anche la maniera per, sì, diciamo, aggirare
1: per
0: lo Stato.
1: Per aggirare.
0: Perché praticamente, se ho capito bene,
1: sì,
0: era come se fosse territorio straniero il set.
1: Sì, anche perché esiste, cioè praticamente il film uscì incensurato in Giappone più o meno, ma uscì con tutte le nuvolette sugli organi genitali, quindi i rapporti sessuali furono tutti quanti sfumati.
0: Ecco, va detto che qui insomma non c'è nulla di fittizio, nel senso che effettivamente le penetrazioni e tutto quello che riguarda
1: furono reali.
0: Tutti le, diciamo, i coiti, sì, sono effettivamente, sì, filmati mentre avvenivano,
1: sì, infatti è uno di quei film realistici in cui effettivamente la penetrazione avviene. Ce ne sono altri, diciamo, nella storia. Poi questo è uno di quei film in cui furono davvero, cioè, diciamo, gli attori facevano l'amore davvero sul set. Ora, è un film, ripeto, che va visto su vari piani, insomma, innanzitutto per un occidentale chiaramente non è di facilissima così comprensione, perché c'è sì, Bataille sicuramente, c'è questo senso dell'eros, della morte, perché alla fine si parla di questo, l'atmosfera mortuaria c'è fin dall'inizio del film, insomma, c'è niente da fare. Però c'è tutta questa ritualità, questa cerimonia, c'è il teatro kabuki, per esempio spesso ci sono maschere bianche, no? E per esempio c'è un'anziana geisha che Sada diciamo vuole che Kichizo incontri sessualmente, no? Una persona più di là che di qua, infatti dal rapporto rimane stremata, sembra quasi morta, no? Che ha una maschera bianca sul viso, e quando i due tentano poi un matrimonio, ovviamente impossibile perché lui era già sposato e non era divorziato, quindi tentano un matrimonio, diciamo così, fittizio con alcuni amici e geisha, insomma, in albergo. Questo matrimonio avviene con tutti i protagonisti che sono vestiti bianco e con maschere bianche, che è un omaggio appunto al teatro Kabuki, che era tra l'altro uno dei teatri che nasceva nel 700-800 con toni molto violenti e grangugnoleschi, diciamo, insomma. Quindi è tutta una tematica, è un film intriso di cultura giapponese, è un film, diciamo, che richiede una lettura attenta, però vale la pena perché Oshima, che già ci aveva regalato La cerimonia, un bellissimo film 2 anni precedenti, questo, diciamo, mi pare che era, no, addirittura 4 anni prima, mi pare che era del 72, in cui si trattava in una nobile famiglia il tema dell'incesto, quindi il tema tabù dell'incesto. E in questo film si tratta proprio della sessualità vista da una parte come una sfida alla società, al perbenismo dell'epoca, quasi sovversiva, no? Cioè sicuramente Oshima vuole stare proprio fuori dalle regole, il sesso come trasgressione estrema, come liberazione e anche come così prezzo da pagare per raggiungere, diciamo, l'assoluto in certo senso. È chiaro che, visto dal punto di vista così analitico, quello che potrebbe dire uno psicanalista, è un film su una perversione sessuale.
0: Hai citato La cerimonia, è un film tra quelli di cui ci siamo occupati, sì, parecchio tempo fa, parliamo del 2021, perché vi ricordiamo che questa rubrica, Visti in prima visione, segue la formula della trasmissione, ossia produzioni artistiche di 50 anni fa, e ogni, certo, puntata genera un suo podcast che voi potete andare a recuperare dalla homepage di Radio Città Aperta, e quindi per esempio andare a verificare l'analisi fatta da Marcello a suo tempo riguardo quest'altro film di Oshima. Tanto per ricordarvi appunto che la fruizione delle nostre puntate vi può portare anche a ritroso a recuperare puntate precedenti.
1: Assolutamente, sì, certo.
0: Tu ovviamente parlavi del film molto giapponese, tra l'altro io cerco un pochettino di fare anche l'avvocato del diavolo, cioè tirar fuori anche degli aspetti più grossolani della visione di questo film. Cioè, intanto cominciamo a ricordare che quando uscì questo film anche l'idea stessa del Giappone rispetto a quella che abbiamo oggi, in cui ormai le informazioni circolano così velocemente che, insomma, il Giappone non è misterioso come lo poteva essere all'epoca, non è una, per noi occidentali, una terra,
1: non, più, certo,
0: non è più così. E poi io non trascurerei neanche questa parte strettamente erotica, se non in certi momenti quasi hardcore, del film, perché indubbiamente era un'ottima, come dire, opportunità anche di, diciamo, di fruire di scene di nudo spinto, comunque descritte in maniera assolutamente lirica, artistica e poetica. Quindi, insomma,
1: sì, anche se per la verità un paio d'anni prima c'era stato un film molto più mediocre, per carità, assolutamente non considerabile, insomma, però un soft, diciamo, porno si chiamerebbe, che era stato Emmanuel, no? Che aveva liberalizzato molto il mercato.
0: Sì, sì, però ecco, film, arrivare, insomma, a questo livello di, come dire,
1: era
0: di,
1: molto più di, estremo, certo.
0: Anche di esplicitare l'atto sessuale.
1: Sì, sì.
0: Insomma,
1: era una novità sicuramente.
0: E poi io sottolineerei un altro fatto che sicuramente avresti tirato, sì, fuori tu, Marcello, cioè il fatto che In realtà, tranne due o tre riferimenti esplicitamente temporali, si vedono delle ciminiere, si vedono dei, si vede il treno, eccetera, eccetera, il ritratto del Giappone, per buona parte del film, potrebbe essere quello di un Giappone anche di secoli precedenti. Quindi
1: sì, è indeterminato. A un certo punto si capisce che siamo nel nostro secolo, insomma, nel secolo scorso, perché lui riceve una telefonata, ecco.
0: Sì, oppure perché magari si vede che fuma una sigaretta.
1: Oppure
0: che,
1: insomma, si fuma una sigaretta, quindi siamo nel Novecento, però sì, è abbastanza imprecisato. È volutamente un film che vuole essere quasi fuori dal tempo, no? Oshima non ha contestualizzato storicamente il film, ripeto, c'è solo l'accenno di queste truppe che passano, ma proprio non gli interessa proprio, lo fece proprio come un atto di rivolta. Lui aveva fatto un sacco di film politici, era proprio, addirittura è stato un militante del movimento studentesco Oshima, e quindi aveva fatto tantissimi film, insomma, che si ispiravano comunque anche, insomma, alle ingiustizie sociali, come L'impiccagione, che per esempio era un film che era stato molto apprezzato dal produttore francese cui si rivolse per lui con i suoi collaboratori per avere l'ok per fare questo film. E fu proprio L'impiccagione che appunto quasi aprì la strada a questo film di Oshima, insomma, ecco. Quindi precedenti, quindi era già conosciuto sia pure da un'elite, se vogliamo, no? di persone molto colte di cinema, di produttori, di artisti, insomma, e così via, di registi, però un suo nome ce l'aveva, certo non era un Kurosawa, non era per esempio diciamo, per esempio Kitano, pochi anni dopo, riuscirà con molta più facilità Takeshi Kitano, no, negli anni 90 ad arrivare al pubblico occidentale, come proprio per il motivo che hai detto te, perché nel Giappone è molto meno misterioso, adesso è sicuramente molto più conosciuto, la globalizzazione appunto ci ha fatto conoscere, insomma, nei suoi lati negativi.
0: Anche la diffusione molto più capillare del trasporto aereo, quindi insomma è anche più
1: assolutamente
0: facile.
1: Assolutamente sì.
0: Cioè,
1: sì,
0: negli anni 70 andare in Giappone era veramente costosissimo.
1: Un'impresa, adesso è una cosa possibile. Oh, mentre rimase in ombra, per esempio, Wakamatsu. Cioè, Wakamatsu appunto è proprio per i circuiti del sé, e proprio solamente per, appunto, per benemerito Enrico Ghezzi che ce l'ha fatto scoprire su Rai 3, perché insomma arrivava Kurosawa, altro con film grandiosi, per carità, non voglio discutere la grandezza di Kurosawa, arrivavano anche dei film negli anni 60 che è capitato di vedere, sembra La donna di sabbia di altri autori, Kuroneko, che comunque storie molto spesso di fantasmi giapponesi, che erano dei capolavori, molto spesso in bianco e nero, ed era un cinema che incuteva timore e rispetto, perché si vedeva proprio un altro mondo, un altro modo di vedere la vita, e sicuramente comunque una grande fascinazione visiva, persino nelle opere in bianco e nero. Quindi voglio dire, il cinema giapponese è come dire un mare.
0: Certo,
1: un
0: certo
1: mondo proprio da scoprire.
0: Adesso voglio, come dire, lanciare un sasso nello stagno e provocare probabilmente un piccolo tsunami, visto che parliamo di Oriente, ossia la produzione francese e anche alcune tematiche che li accomunano mi portano ad avvicinare questo film ad un film di parecchio successivo di un regista italiano che però con la Francia ha avuto sempre molto a che fare, che è La carne di Marco Ferreri, che in qualche modo ripercorre alcune tematiche di questo film, cioè la coppia che si rinchiude fino praticamente.
1: E tra l'altro con questa forza, però,
0: cioè, no, per carità di Dio, è diciamo un film sicuramente tra i minori di quello di quelli di Marco Ferreri, però in comune con Marco Ferreri anche qui c'è un'evirazione anche che vi ricordiamo aver affrontato quando abbiamo parlato recentemente dell'ultima donna. Quindi la cosa strana è che due mondi molto distanti tra loro, quindi diciamo il cinema più strettamente europeo di Marco Ferreri, trova dei punti di contatto.
1: Ma perché nella sostanza l'atto sessuale come ricerca della morte, Eros e Thanatos di Bataille, ha molto influenzato il cinema. Lautremont, insomma, prendendo questi, il Marchese de Sade, no? Cioè, certo, quanto certo. Cinema c'è influenzato dal Marchese de Sade, anche nei modi più deteriori, no?
0: Sì, anche film commercialmente sì. Molto diffusi e di scarsa e discutibile riuscita, come per esempio Attrazione Fatale, non so se ti ricorderai,
1: sì,
0: molto
1: certo,
0: bacchettone,
1: certo.
0: Molto statunitense.
1: Assolutamente sì, però voglio dire, l'influenza sul mondo della cultura cinematografica di questi film, anche nel cinema di serie B, insomma, di questi autori, è profonda, insomma, non è solo in Giappone. In Giappone Oshima ci tenne a dire: sì, tengo presente Battaglia, ma ricordate che questo è stato masochismo giapponese, è effettivamente una cultura erotica che viene dal Giappone, le tematiche, le modalità, il tipo di intensità, cioè a un certo punto per esempio ci sono immagini che si potrebbero definire addirittura gotiche, no? Per esempio quando poco prima della morte Kichizo dice che durante l'amplesso e il tentativo di strangolamento lui si era visto all'interno della vagina della sua compagna, dove vedeva un mare di sangue.
0: Attorniato dal sangue, certo.
1: Sì, attorniato dal sangue, che poi diventavano tipo forse tinsetti rossi, insomma immagini estremamente affascinanti, estremamente gotiche.
0: Ma
1: no?
0: Anche respingenti, nel senso che era qualcosa che lo portavano all'orrore, a lui, no?
1: Sì, esatto, anche respingenti, perché lui era affascinato da questa donna fino a chiederle di morire, ma anche terrorizzato, tant'è vero che lei più volte, lo dico, hai paura, specie quando brandiva un coltello, no? E quindi è un film veramente estremo, no? Sì, sicuramente un film estremo. Non a caso, sotto certi profili, ma ovviamente la tematica non c'entra nulla, però se parliamo di sadomasochismo c'è sempre un nesso, fu assimilato al Salò di Pasolini, no? Con tutt'altre ovviamente tematiche, con tutt'altre sensibilità, no?
0: E anche, però, diciamo, anche valutazioni di carattere sociopolitico, no?
1: Esatto.
0: Diverse.
1: E valutazioni di carattere sociopolitico assolutamente diverse. Qui è una libera scelta di due amanti che si fondono nella morte, praticamente, insomma, e dove Oshima sembra dirci Sada si salva perché alla fine per un semplice motivo, perché possa continuare una vita in cui ricerca il piacere.
0: A questo punto, Marcello, l'anima, come dire, black che mi pervade, visto che il giovedì mi occupo di musica nera, mi porta a fare una piccola citazione, ossia che il titolo originale, Aino Corrida, alla fine divenne poi un grande, grandissimo successo di George Benson di qualche anno dopo.
1: Quindi,
0: c'è una canzone che si chiama Aino Corrida, che è di quelle appunto che portarono il nome di George Benson in giro per il mondo, quindi mi faceva ulteriormente piacere fare questo tipo di sottolineatura.
1: È un film che influenzò profondamente proprio la cultura dei metà degli anni 70, eh. Attenzione, c'è una cosa che rimase nell'immaginario collettivo che, ripeto, un paese bacchettone come era l'Italia, nonostante tutto fu considerato uno scandalo, come Ultimo Tango a Parigi, insomma, come Salò. Quindi chiaramente fu un film profondamente osteggiato, insomma, in particolare dai cattolici, insomma, comunque da chi ovviamente vede il sesso comunque come un peccato, insomma, sostanzialmente, come comunque una trasgressione che bisogna limitare, bisogna impedire. E quando invece è un film, ripeto, che ha non solo riferimenti letterari e riferimenti cronachistici, no? Peraltro l'anno precedente era uscito un altro film giapponese di Tanada, che è Abesada, l'abisso dei sensi, che parlava della stessa cosa, però inquadrando la storia di questi due personaggi nel periodo storico preciso, quindi un film diverso, per cui Oshima ha fatto una cosa assolutamente, un'operazione profondamente diversa, insomma. Però negli anni 70 il mito di questa Sada era molto presente in Giappone, cioè se ne era parlato molto negli anni 30, quando era successo il fatto, era diventata quasi un'eroina in certo senso.
0: Beh, come così. Spesso accade alle protagoniste o ai protagonisti di fatti di cronaca, poi nella vulgata diventano dei personaggi quasi leggendari.
1: E negli anni 70 se ne riparlò e nacquero questi due film, ce ne furono sicuramente anche altri minori, e praticamente il dibattito in Giappone su sesso, morte, estremo è una cosa che è sempre esistita anche nella psicanalisi giapponese. Adesso negli ultimi 20 anni, diciamo, il cinema giapponese più interessante per certi versi è quello legato, a parte quello di Kitano, che comunque sembra un pochino adesso in decadenza, per esempio quello che rievoca il vero e proprio cinema horror giapponese, che ti assicuro è parecchio spaventoso, perché loro hanno il culto dei fantasmi, loro credono realmente che determinati edifici possano essere infestati, o non sempre la presenza è negativa, ci sono anche presenze positive, però i giapponesi tendono a credere molto negli antenati, negli spiriti degli antenati, nella presenza comunque di ombre, e non sono sempre benevole queste ombre, al punto che cercano di non mantenere in vita gli edifici per più di 20-30 anni, insomma, generalmente, o comunque li ristrutturano, li cambiano, perché ritengono che ci sia, questo me lo disse una mia amica che viaggiò proprio in Giappone, e mi disse che c'era questa mania, gli fu detta proprio da un intellettuale, da un professore, quindi non era una cosa inventata, e c'hanno molto questa sensazione, questa delle presenze, insomma. E c'è un cinema giapponese da The Ring in poi, o i film, non so, per esempio di Kiyoshi Kurosawa, insomma, che sono tra l'altro pregevoli, che parlano, insomma, di una nuova estetica horror giapponese, insomma.
0: Nel frattempo mi è giunta una precisazione quanto mai importante, perché purtroppo andando a memoria spesso si sbaglia. Al 340-197-4468 Anna Maria mi fa presente giustamente che Aino Corrida, nella versione che ricordavo io, non è assolutamente di George Benson ma di Quincy Jones. Va bene,
1: insomma. Okay.
0: Piccola annotazione che comunque accolgo con grande piacere, perché ho pensato una cosa, ne ho detta un'altra, e poi dimostra comunque una competenza e un'attenzione di chi ascolta questa trasmissione.
1: Ma peraltro parliamo di un altro grandissimo.
0: Certo, ma infatti, diciamo, l'errore poteva anche essere, non dico giustificato, ma in qualche maniera legittimo. Allora, sono le 14.39, siamo in diretta su radiocittaperta.it per la consueta rubrica Visti in Prima Visione, che all'interno della trasmissione La Bottega del Forno ci riporta indietro al cinema di 50 anni fa, curata dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che oggi ci ha portato nel Giappone di L'Impero dei Sensi, e questa rubrica porta il titolo di Visti in Prima Visione proprio perché il nostro curatore ci racconta poi dove ebbe l'opportunità all'epoca della proiezione originale, quindi di 50 anni fa o poco meno, di assistere a questa proiezione, in quale sala cinematografica ciò avvenne.
1: Allora, avvenne al Cinema Splendid, allora si chiamava, che è il normale Alhambra di adesso, che per fortuna è ancora in vita, sì.
0: Per la cronaca, a proposito di cinema chiusi che ricordiamo e che per fortuna adesso vanno a riaprire, oggi ho avuto conferma dalla viva voce dell'assessore Massimiliano Smeriglio che i lavori del cinema Rialto procedono, e
1: meno male, meno male,
0: diciamo, dobbiamo aspettare che ciò venga in qualche maniera ufficializzato.
1: Meno male, questa è una bella notizia, bellissima.
0: Ultimo passaggio della nostra rubrica Visti in Prima Visione, sempre protagonista Marcello, è un giudizio in stellette che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, Il Lento Fluire del Sapere, di cui è storico collaboratore.
1: Ma senz'altro 4 stelle.
0: Bene, bene, benissimo. Allora, come detto, la colonna sonora di questo film, di cui ascolteremo un altro estratto in chiusura della nostra chiacchierata, è curata da Minoru Miki, che è andato proprio alla ricerca di
1: Radici folcloriche, anche classiche giapponesi.
0: Tra l'altro la musica è molto presente, perché le geishe, spesso e volentieri quasi in maniera imbarazzante, nel senso proprio irrompendo all'interno delle
1: Ma è una ritualità che ha spiegato Oshima, cioè effettivamente avveniva questo già nei secoli precedenti, insomma, a volte l'atto sessuale era accompagnato da un cantore.
0: Bene, allora il brano con il quale ci salutiamo e diamo appuntamento a Marcello la prossima settimana per un nuovo film del 1976 è proprio quello che dà il titolo al, o meglio, prende il titolo dal film, L'Impero dei Sensi, Minoru Miki. Grazie Marcello e a presto.
1: Grazie a te, buon proseguimento Fabrizio.

0: non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Le 14.50 scattate proprio in questo momento, è martedì 22 settembre 2026, la Bottega del Forno in diretta sarà il 25, come detto, per chi ascolta la replica che parte sempre alle 14 di ogni venerdì. Abbiamo salutato il nostro Marcello Gerardi che ci ha parlato dell'impero dei sensi ascoltando un estratto dalla colonna sonora del film composta da Minoru Miki, e abbiamo aperto contemporaneamente due finestre in una, nel senso che normalmente si in questo momento ci affacciamo nella musica italiana del 76 e normalmente abbiamo anche una finestra dedicata al jazz. In questo caso le due situazioni vanno a coincidere, perché scegliendo il perigeo del 76 è quello di Non è poi così lontano, in qualche modo le due, come dire, categorie possono coesistere, anche se ovviamente questo disco con questi suoni, con queste atmosfere del jazz del perigeo che abbiamo salutato negli anni precedenti ha ben poco. In realtà appunto questo disco, un po' per il fatto che è stato prodotto e diciamo registrato in Canada presso gli studi della RCA, che era l'etichetta di appartenenza del perigeo, quel di Toronto, un po' proprio perché probabilmente il racconto musicale di questo interessantissimo ensemble andava un po' esaurendo la sua vena artistica principale, e possiamo considerare questo l'ultimo vero e proprio disco del perigeo, perlomeno per come lo vedo io. In realtà poi passeranno un po' di anni, 4-5 anni, e gli anni 80 vedranno un disco doppio, un progetto che mescola appunto la fusion che ormai li contraddistingueva con musica pop, con il nome di Perigeo Special, un disco che appunto contiene in contributi vocali di molti artisti, ovviamente tutti di appartenenza RCA, da Lucio Dalla, Ivan Cattaneo, a Maria Monti, una giovanissima Anna Oxa, Jenny Sorrenti, eccetera. Questo qui invece appunto ancora è sotto il nome dell'azienda principale, cioè il Perigeo, anche se le due formazioni, sia Perigeo Special del 1980 che questa, sono formate dagli stessi elementi che vado a citare perché sono anche coloro i quali hanno composto questa Fata Morgana, che era il brano che apriva la raccolta e che abbiamo ascoltato: Bruno Biriaco ovviamente alla batteria, Franco D'Andrea tastiere, pianoforte elettrico, sintetizzatore e piano acustico, Giovanni Tommaso al basso, contrabbasso e anche ad interventi vocali. La fine di questo brano Fata Morgana lo vede praticamente ripetere con la voce quello che è il suo giro di basso della parte finale.

La playlist di questo album non è poi così lontano, brano con il quale arriviamo agli spot di metà trasmissione. Perigeo, Terra Rossa.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: E non parlate di retromania.
5: Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Beh, qui la cosa si prolunga. Eccoci qui, 15.05, martedì 22 settembre 2026, in diretta su radiocittaperta.it, la bottega del forno. Dopo gli spot di metà trasmissione, siamo passati alla musica elettronica del grande compositore Vangelis. La settimana scorsa ci siamo occupati del suo vecchio amico Demis Roussos, che ha preso tutta un'altra strada dopo la, diciamo, separazione e lo scioglimento degli Aphrodite's Child, e sicuramente alla fama iniziale del grande Demis Roussos, autore di un pop se vogliamo molto sdolcinato, farà seguito invece una grandissima popolarità per quello che riguarda Vangelis, perché qui siamo nel 76, ma qualche anno dopo lui si renderà protagonista di storiche, celebri, immortali colonne sonore, come quella per esempio del film Momenti di Gloria e successivamente di Blade Runner. Albedo 0.39, questo è il titolo di questo lavoro, che è una specie di concept album basato su principi di astrofisica. Io adesso evito di entrare nello specifico, non vorrei dire stupidaggini, ne ho già dette parecchie nella prima parte della trasmissione riguardo argomenti a me molto più familiari, quindi comunque sappiate che è una misurazione che un coefficiente che determina la capacità di riflessione dei raggi solari e che viene appunto rimbalzata nello spazio da parte di un pianeta. 0,39 è il valore misurato per quello che riguarda la Terra. La cosa che mi interessa invece ricordarvi è che questo album, così come il precedente e come molti altri successivi di Vangelis, visto anche i risultati molto onorevoli di questo lavoro, sono registrati negli Nemo Studios. Praticamente era una specie di quartier generale, uno studio di registrazione che Vangelis si era allestito in quel di Londra, e che era praticamente casa sua, perché c'erano tutti gli strumenti elettronici che poi avrebbe utilizzato, più ovviamente percussioni, strumenti di vario genere, però era proprio il classico dopo nel formaggio, quando Vangelis entrava all'interno di questi Nemo Studios. E questa Pulstar, è un brano che apriva questo lavoro e che molti anzianotti come me forse ricorderanno, perché era una sigla di una rubrica del TG1, parliamo ovviamente di un sacco di anni fa, ma si prestava molto a questo genere di utilizzo, insomma era proprio la classica rubrica di approfondimento di notizie. Adesso passiamo a quella che era la vera e propria title track, che porta il titolo di Albedo 0.39, e che, così come tutto il resto dell'album, ebbe poi opportunità di essere proposta dal vivo, eseguita, immagino di essere stato un concerto particolarmente suggestivo, nel successivo 1977, nella, come dire, splendida cornice della Royal Albert Hall di Londra. Vangelis, Albedo 0.39.

Giustamente ci è giunto un messaggio di Francesca al 340-197-4468 che trova dei punti di contatto indubbiamente evidenti tra questa, soprattutto questo brano Albedo 039, detto appunto come lo diceva il nostro amico durante il brano, e il progetto che vede tra i vari protagonisti anche Riccardo Sinigallia, The Producers, che appunto sono un, diciamo, autori di alcuni brani, alcuni album, proprio dal chiaro ed evidente intento divulgativo. Questo in particolare mi riporta alla memoria Planetario. C'erano parecchi riferimenti al sistema solare, insomma, alla vista dello spazio, ecco. Tutto ciò per disannunciare questo brano di Vangelis, il secondo dall'album che porta lo stesso titolo. E adesso, come spesso mi capita, qualcosa di completamente diverso, perché da questa musica molto suggestiva ma algida, come giustamente deve essere quando ci si pone di fronte all'immensità dell'universo, arriviamo a quei caciaroni casinari e veramente rumorosi funkadelic del disco Tales of Kid, che usciva il 21 settembre del 76 e da cui ascoltiamo un brano che ha un titolo che sicuramente la dice lunga: Take Your Dead Ass Home and Say Something Nasty. Porta il tuo culo morto a casa e di qualcosa di, diciamo, di comunque di volgare. Funkadelic. What about the woodpecker?

Un pazzo scatenato seguito da una, come dire, mandria di pazzi più scatenati di lui, perché poi tra l'altro questo disco vede la presenza contemporanea di due formazioni, una intitolata Funkadelic Main Invasion Force, e in questa c'è lo stesso, diciamo, band leader George Clinton, e poi ce n'è un'altra in cui milita Bootsy Collins, il bassista, una specie di alter ego, si chiama Spastic Funkadelic Alumni. Comunque, insomma, la filosofia di George Clinton è di difficile lettura e non è molto facile stargli dietro, bisogna solo ascoltare la musica e lasciarsi comunque travolgere e cullare dalle sue irresistibili venature funk. Questo disco, non vi ho detto il titolo, che usciva appunto il 21 settembre del 76, si intitola Tales of Kid Funkadelic. Siccome il brano che segue e che appunto è l'altro brano che da questo disco d'ora in poi non mancherà di essere presenti nei live, nelle esibizioni dei Funkadelic dal vivo, c'era sia questo brano Take Your Dead Ass Home che quella che voglio farvi sentire adesso, che era anche il singolo. Quindi salutiamo George Clinton con tutta la sua sgangherata combriccola. Insomma, mi è arrivato un messaggio che voglio salutare, che voglio utilizzare per salutarlo. Ci ha scritto una vecchia conoscenza di questi microfoni, Massimiliano Montens. È sempre un piacere avere un ascoltatore così competente e così di prestigio, quindi lo saluto con grande affetto, spero di rivederlo presto, e ci salutiamo con The Undisco Kid Funkadelic.

E dopo i Funkadelic abbiamo attraversato l'oceano per arrivare a Londra, dove nel settembre del 76 veniva pubblicato finalmente, vi spiegherò meglio il motivo di questo avverbio, questo Mahoney's Last Stand, album ascrivibile alla strana coppia Ron Wood e Ronnie Lane, praticamente i due Ron della band dei Faces, che registrarono questo lavoro nel 72, nei ritagli di tempo che rimanevano durante la registrazione di un album molto celebrato anche da queste parti, degli Faces, Ooh La La, quello famoso che ha in copertina la fotografia di Ettore Petrolini, per chi ha buona memoria, perché appunto vennero scelti questi due musicisti per comporre la colonna sonora di un film canadese intitolato appunto Mahoney's Last Stand, che però in realtà non vide la circolazione sugli schermi se non nel 1976, quindi questa uscita cinematografica ritardata di conseguenza provocò un ritardo anche nella pubblicazione dell'album, che come detto vide la luce nel settembre del 76. Del film si persero rapidamente le tracce, la colonna sonora è appassionati di rock britannico, perché insieme a Ron Wood e a Ronnie Lane compaiono alcuni elementi fondamentali nella storia del rock d'oltremanica, perché c'è la chitarra di Pete Townshend, soprattutto nel brano che andremo a sentire dopo, c'è il basso di Rick Rack dai Traffic, c'è il pianoforte di Ian Stewart e il sassofono di Bobby Keys, vecchi collaboratori dei Rolling Stones, insomma c'è anche Kenny Jones, che poi avrebbe suonato la batteria con gli Who, alla batteria per l'appunto, insomma un disco in cui le presenze non mancano e i nomi di richiamo non mancano, un disco che sopravvisse meglio rispetto al film, del quale invece si sono quasi subito perse le tracce. Il brano che abbiamo ascoltato si intitola Just for a Moment, che nel film appare anche in una versione strumentale, ed è il brano che chiude il disco, mentre invece quello che lo apriva è quello che andiamo ad ascoltare adesso, proprio per il fatto che appare la chitarra di Pete Townshend. Quindi Ron Wood e Ronnie Lane, il brano si intitola Tonight's Number.

Mi era partita la frizione prima, quindi una frazione di questo brano era partito in anticipo invece del secondo estratto dall'album di Ron Wood e Ronnie Lane. Long May You Run, praticamente l'unico disco ascrivibile alla Stills and Young Band. Loro era dall'epoca, insomma, erano veramente giovincelli quando con i Buffalo Springfield avevano iniziato a suonare insieme Neil Young e Stephen Stills. Se io ricordo bene, si tratta della band con la quale andava in giro Stephen Stills. Aspettavano la reunion con David Crosby e Graham Nash. La cosa non avvenne, allora hanno detto: ma sapete che c'è, adesso noi facciamo uscire questo disco con questo singolone che dava proprio il titolo a tutto il lavoro, composizione di Neil Young. Tra i vari musicisti presenti e molto, come dire, evidenti, mi fa piacere sia ricordare le percussioni di Joe Lala, che probabilmente, essendo il disco registrato in Florida ed essendo lui di quelle parti, ci si trovava bene a suonare in questa band, ma soprattutto George Chocolate Perry, che con il precedentemente citato Joe Lala condivide la frequentazione con grandi musicisti come Bee Gees, ma anche altri, tra cui per esempio il nostro Ivano Fossati. E cogliamo l'occasione, visto che ieri ha compiuto 75 anni e che nel 76 lui non ha fatto dischi, quindi non ne possiamo parlare in questa trasmissione, ne approfittiamo per fargli gli auguri di altri 75 anni in piena salute. Il secondo estratto, perché siamo a un quarto d'ora dalla chiusura, il secondo estratto da questo lavoro è sempre opera di Neil Young, stessa formazione, e andiamoci ad ascoltare Stills and Young Band con Midnight on the Bay.

Valla a sapere che pochi mesi di differenza avrebbero fatto veramente, come dire, tutto il cambiamento possibile e immaginabile del

di ripetere il successo di un disco che nel 75 veramente le aveva, come dire, fatti salire nelle classifiche fino a raggiungere il settimo posto. Di poco precedente appunto a questo Rocket, scusate, Rocket Cottage, All Around My Head usciva a metà del 75, quindi loro che avevano registrato nel giugno questo Rocket Cottage avevano pensato bene di aspettare la fine dell'estate, ma non avevano fatto i conti con l'arrivo in maniera abbastanza tsunamica, non so se esiste questo verbo, questo aggettivo, l'arrivo del punk, che spazzò via rapidamente tutto quello che era che era stato popolare fino a quel momento, tutta la musica progressive, la musica anche folk rock, di cui gli Steely Span erano validi protagonisti. Quindi praticamente questo disco quasi non se lo filò nessuno, tanto fu potente l'onda d'urto del punk, di cui ovviamente avremo molte occasioni per parlare. Ma è il momento di salutarci, perché sono già le 15:55 e vi devo lasciare alla replica di Driving Saturday con Alessandro Sgritta e Stefano Pepe, a cui succederà poi Panopticon con Angelo Pianizzola. Questo vale per chi è in diretta oggi martedì, mentre invece chi è in replica e ci ascolta di venerdì, subito dopo di me troverà Gianluca Polverari con Altern Italia. Allora vi ricordo che la prossima puntata del 29 settembre sarà totalmente incentrata sul capolavoro di Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, che usciva per l'appunto il 28 di settembre. Ci sarà sempre spazio per la rubrica Visti in prima visione, ma il grosso, diciamo, lo zoccolo duro della puntata sarà la celebrazione di Stevie Wonder e del suo grande capolavoro, talmente importante che ha pensato bene di riproporlo in tournée e sta per partire per mezzo mondo e non per l'Italia. Comunque noi ci salutiamo con un secondo ascolto dei poveri Steely Span. Il brano era quello che apriva questo lavoro. Buon proseguimento di ascolto con radiocittaperta.it. Il brano si intitola London.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: RadioCittaperta.it, la tua radio online.

0: Buongiorno a tutti, oggi è sabato 19 settembre, io non sento niente, spero che sentiate voi.
1: Sì, sentiamo.
0: Bene, grazie. Grazie Stefano Pepe.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, scusate il ritardo, qui a Travenzato di Radio Città Aperta. Oggi è stato veramente complicatissimo arrivare, che c'erano vari cortei, adesso sento, penso per lo Spin Time.
1: Sì.
0: Oltre alla Roma che gioca alle 18, insomma, potete immaginare, è stata una delle volte che è stato in assoluto più difficile arrivare qui a Casal Bruciato. Ricordo una volta solo che sono arrivato alle 17 e c'era un gruppo qui che, minuto c'era Eugenio, riuscì a farli partire, sono andati via. Il binario. Binario 3, come si chiama? Binario qualcosa.
1: Ah,
0: no, binario 3, binario qualcosa, 33, binario qualcosa. Insomma, sì, l'unica volta che è stato più difficile forse arrivare rispetto a oggi, però insomma, ce l'ho fatta arrivare alle 4:10.
1: Nonostante tu ti muova a due ruote a Roma. Insomma.
0: No, ma è incredibile, ma oggi io sarei arrivato alle 5 con qualsiasi altro mezzo, ma minimo alle 5. Poi Lungotere completamente, cioè no, Lungotere c'era il traffico, il Muro Torto completamente bloccato, cioè bisognava fare lo slalom in mezzo alle macchine ferme, quindi ho dovuto lasciare a un certo punto il Muro Torto e fare strade alternative, potete immaginare. Va bene, insomma, quindi ce l'abbiamo fatta, oggi sabato 19 settembre, come dicevo, è anche una data importante, che ho scoperto che sono proprio 30 anni esatti oggi dall'uscita di Anime Salve, l'ultimo disco di De André, insieme a Ivano Fossati, e quindi insomma ho fatto bene, diciamo, a centrare la puntata sul premio De André. Inconsapevolmente non lo sapevo ancora quando l'avevo deciso, perché oggi c'è la serata finale del premio De André, 25esima edizione a Villa Bonelli, zona Portuense, Magliana, proprio Portuense.
1: Sì.
0: Ieri c'è stata la prima serata, poi fra poco avremo ospite Setac, che ha partecipato alla, è stato ieri premiato con la targa Quelli che cantano Fabrizio. Stasera ci sarà anche dagli altri Mauro Emanuele Giovanardi, che avremo ospite il 10 ottobre per un altro evento che farà qui a Roma. Poi ci sarà Renato Zero, la Medit Orchestra, che ieri ha accompagnato anche Setac. E insomma, poi ne parleremo abbondantemente anche con Setac. Io inizierei con qualche novità, perché sono usciti un po' di dischi, novità sia nazionali, con l'ultimo disco, diciamo, postumo degli UP Flu, Kings Without a Crown, per la morte di Matteo
1: Agostinelli. Postumo, ma registrato da Matteo Agostinelli, portato a termine.
0: Certo,
1: Matteo,
0: certo.
1: Agostinelli, solo la parte di rilascio.
0: Postumo, adesso sì, non l'ha visto, sì, non l'ha visto.
1: Però non ci sono stati interventi posteriori.
0: Certo. No, Postumo, sono nel senso che purtroppo, cioè, è morto prima dell'uscita del disco.
1: Ecco, sì.
0: Hanno portato a termine, insomma, tutte le sue, gli ultimi, insomma, desideri, fino alla fine. E poi dopo c'è anche una novità internazionale, che magari faremo ascoltare dopo. Allora partiamo con questo disco degli UP Flu, allora si chiama appunto Kings Without a Crown, il re senza una corona, era stato anticipato da questo singolo che si chiama Avalon, come la canzone di Roxy Music, ma è un'altra, non è una cover di Roxy Music. Avalon, UP Flu.

0: Avalon, Yuppie Flu, da Kings Without a Crown. Poi ci sono tanti altri brani. Avremmo dovuto ascoltare Sweet Ghost, Be Free Now. Ora, insomma, poi ci sarà tempo magari nelle prossime puntate. Adesso oggi siamo veramente in ritardissimo. Allora, passiamo alle novità internazionali. Stiamo parlando di Ride Lonesome, il nuovo disco di Beck. Che insomma si fa vivo dopo un po' di anni. Ha fatto un disco di cover recentemente, infatti sì. Ho trovato delle cover anche piuttosto curiose
1: all'inizio di quest'anno, se non sbaglio.
0: Esatto,
1: l'ha fatto.
0: Sì, infatti, però vabbè, non c'è tempo di ascoltarle. C'erano parecchie canzoni curiose in questo disco di cover. Ci ascoltiamo invece la title track, che dà il titolo appunto a questo nuovo disco, che si chiama Ride Lonesome. Era uscita anche una versione con il featuring di Sierra Farrell, però noi ci ascoltiamo quella proprio originale. Back, right, lonesome.

Ride Lonesome, correndo una corsa solitaria, potremmo dirlo così, è abbastanza acustico questo brano di Beck, quindi abbiamo pensato di passare un brano di Seta, che io avrei voluto aprire con Anime Salve per il trentennale, ma la passeremo dopo. Ieri l'ha accennata Andrea Rivera sul palco del Premio André, la faremo ascoltare dopo. Là passiamo con partiamo con Pane e Cicoria, che è stata proprio l'ultima canzone che ieri Setac ha cantato alla fine del suo set, che ha chiuso praticamente la serata, la prima delle due serate finali del Premio André. Questo è Setac con Pane e Cicorie, e poi lo chiameremo al telefono. Nicola Pomponi, detto Setac. A dopo.

0: pane e cicorie, Setac. Vediamo se ci sente al telefono Nicola. Pronto?
1: Sì.
0: Eccoci.
1: Ciao ragazzi, ciao, ciao. Alessandro, ciao, vi sento benissimo.
0: Bene, sì, so che sei in viaggio per l'Abruzzo, giusto?
1: Torni... Sì, sono in viaggio, sì, quindi spero che...
0: No, si sente benissimo, guarda, complimenti.
1: Sente bene, no?
0: Stai guidando tu oppure puoi parlare tranquillamente?
1: No, tra l'altro guida Elenuscia, la nostra manager.
0: Ah, ecco, no. Sì, forse l'ho vista, non so se l'ho vista ieri al premio d'Andrea.
1: Ma si vede perché c'ha quei capelli incredibili, insomma, arrivano prima loro e poi lei dopo un po'.
0: Ah, ok, no, mi ricordo una ragazza oltre a Chiara Giorgi di aver visto, forse
1: sì,
0: era lei.
1: Sì. Sì,
0: allora
1: sì,
0: saluti, ci siamo visti da poco, che appunto tu hai chiuso ieri alla grande la prima serata del premio d'Andrea con questa, proprio con questa pane e cicorie, se non sbaglio. Prima avevi fatto curre un'altra avevi fatto prima, giusto?
1: Bravo, sì, prima ho fatto curre. Sì.
0: Quindi insomma è stato un set veramente lunghissimo che ha sorpreso me per primo, perché io magari pensavo che ti dessero la targa, facessi una canzone e via, no? Invece insomma, giustamente visto che eri lì, poi con tutta la Medit Orchestra al completo, a parte Angelo Valori, se non sbaglio.
1: Sì, no, ma infatti è stata bellissima la possibilità di poter suonare diversi brani. Anch'io non mi aspettavo, insomma, tutto quello spazio. Però, insomma, l'hanno chiesto loro, io subito...
0: In effetti, col senno di poi, che comunque Paolo Rossi e Andrea Rivera, per quanto grandi artisti, sono più attori, no, che musicisti cantanti. Quindi alla fine hanno sfruttato bene il cantautore presente come ospite, che eri tu ieri, diciamo.
1: Sì, non lo so, però per me è stato molto bello avere la possibilità e l'onore poi di cantare quelle canzoni. Poi c'avevo, ti ricordi, non so se ci hai fatto caso, c'avevo proprio Dori Ghezzi sotto di me, ma non
0: certo,
1: era facilissimo.
0: Che ha detto che è la prima volta che ti vedeva fisicamente, non eravate mai incontrati?
1: No, c'eravamo solo, so che a lei arrivarono le mie cose, insomma.
0: Vabbè, certo, prima di premiarti qualcosa avrà sentito sicuramente.
1: Certo, poi arrivò anche la mia rivisitazione di Andrea che feci l'anno scorso. No,
0: infatti tu mi dicevi che avevi fatto tantissimi brani, che hai fatto un concerto, non proprio un vero e proprio disco, però insomma hai fatto un concerto intero già.
1: Ma in realtà io sì, ho fatto, erano in tutto 6 brani, non era proprio un concerto intero.
0: Ma sempre con la Medit Orchestra, no? Per conto tu?
1: Sì.
0: Ah,
1: sì,
0: ecco,
1: sì,
0: proprio con loro.
1: Feci questa cosa con loro, perché l'idea fu proprio di Paolo Talanca, di fare questo concerto. Spettacolo, c'era lo spettacolo di Andrea Scanzi e mi chiesero di fare, insomma, di suonare durante lo spettacolo dei pezzi di Andrea insieme all'orchestra, quindi insomma io mi sono limitato a suonare e arrangiare insieme al mio produttore Fabrizio i brani che poi alcuni hai ascoltato ieri, insomma.
0: Eh sì, poi appunto hai iniziato con Cresa de Ma e poi dopo hai fatto Fiume San Cric, che è una storia sbagliata, se non sbaglio.
1: Sì, esatto.
0: E comunque insomma hai vinto la targa Quelli che cantano Fabrizio, che stasera invece verrà data la Medit Orchestra.
1: Sì.
0: Poi non so chi canterà stasera, visto che c'erano delle coriste comunque ieri con la Medit, canteranno
1: sì,
0: loro.
1: C'erano forse anche 2 coriste, sì, io avevo un ventaglio di soluzioni, ho preferito avere insomma 6 elementi con 2 coriste, perché secondo me le voci per i pezzi di Faber sono fondamentali, quindi
0: sì,
1: ho preferito sacrificare qualche altro musicista a favore delle voci, perché lo reputavo più importante.
0: Sicuramente, quindi oggi è pure il trentennale di Anime Salve. Tu qual è il disco che forse che preferisci, se dovessi dirne uno, di Andrea, i primi,
1: allora,
0: gli
1: grazie,
0: ultimi?
1: Grazie per la domanda, Ale, perché
0: no, figurati.
1: In queste interviste di solito, non, magari non con te, con voi che siete dei appassionati veri, è difficilissimo parlare di musica, si parla di tutto.
0: No, oggi poi vogliamo parlare proprio di Andrea, abbiamo dedicato la puntata, sì, appunto, sì. Anche perché allora, poi casualmente ho scoperto che anche proprio oggi è il trentennale dell'uscita di Anime Salve.
1: Non l'ho
0: scoperta stamattina casualmente, prima di aver deciso, cioè dopo aver deciso di dedicare la puntata al premio di Andrea. Non so, è stata una coincidenza così, ha sorpreso anche me, proprio il 19 settembre del 1996 usciva l'ultimo disco, che insomma è anche il capolavoro, poi ognuno può avere i suoi gusti.
1: Sono totalmente d'accordo. Allora io ho questa idea e spesso mi faccio molti miei amici quando la esprimo. Per me De André era un gigante.
0: Sì, sì.
1: È diventato un mondiale. è ben diversa.
0: Sì, uno di quelli poi che non sono tanti quelli che crescono col passare del tempo, in genere no, si sa, si inizia con la creatività dei 20 anni, dei 30 anni e poi si va calando, no? Invece lui è riuscito a fare, come forse Bowie e pochi altri, un capolavoro in chiusura di carriera.
1: Sì, incredibile, bravo, bravo, io sono completamente d'accordo con te, perché lui è forse in Italia uno dei pochissimi che più passava il tempo e più è riuscito addirittura a superarsi ogni disco, cioè incredibile. Di solito, come dici tu, è proprio l'opposto.
0: Sì, certo, magari va anche detto che non aveva, diciamo, 80 anni come Paul McCartney, per fare un paragone, però insomma sì, purtroppo se n'è andato, mi sembra, prima dei 60 anni, no?
1: Beh, comunque era giovane,
0: sì.
1: Però ecco, la differenza è che musicalmente prima era un gigante italiano,
0: sì, però è cresciuto, però, sicuramente, perché
1: però poi è diventato proprio mondiale da Mauro Pagani in poi,
0: perché giustamente proprio sapeva circondarsi anche di musicisti bravi, aveva l'umiltà giusta per capire che magari era meglio se collaborava per accrescere anche artisticamente.
1: Che ha fatto delle collaborazioni una qualità,
0: un valore aggiunto. No, infatti molti detrattori dicono ma non ha scritte poche da solo, invece per me quello è proprio il valore aggiunto rispetto a tanti altri, magari facendo tutto da soli. Non sono,
1: queste sono stupidaggini, perché pure Elton John scriveva solo la musica di alcuni pezzi.
0: Certo, ha sempre fatto
1: questo. E il risultato poi
0: certo.
1: Incontro,
0: quindi sì, no, ma infatti, perché per molti il cantautore è quello che deve fare tutto da solo, c'è questa strana,
1: ma è vero, perché comunque sia, se tu scegli di collaborare con un altro, è sempre alla fine una cosa tua, è sempre una scelta tua, tua, e sei tu.
0: Sì, no, infatti mi ricordo che pure Anime Salve uscì firmato solo da De André, anche
1: non
0: se
1: è
0: magari
1: che quando un cantautore muore c'è qualcuno che dice ah no, aspetta, tu hai scritto solo 4 pezzi.
0: Lo so, però purtroppo ti giuro, ho sentito gente che diceva De André ha scritto solo 8 canzoni da solo. Ho detto, beh, a parte che basterebbe amico fragile che ha scritto da solo, per basterebbe quello. Però insomma, chi se ne frega se poi collaborava con, anzi, meglio.
1: L'importante è quello che esce da te, dalle tue scelte, dalle tue idee.
0: Infatti poi Anime Salve l'ha firmato solo lui, magari ecco, sarebbe stato giusto farlo uscire firmato anche da Ivano Fossati, che leggevo che ha scritto il 90% delle musiche, mentre De André ha scritto il 90% dei testi, però insomma alla fine il risultato è stato un disco di Fabrizio De André, il suo ultimo capolavoro. Tu quindi, dovendo scegliere, anche tu sei d'accordo con Anime Salve? Forse
1: Anime Salve, anche se reputo Anime Salve un derivato di Creusa de Mar.
0: Creusa de Mar, è vero, perché tu la prima cassettina, se non sbaglio, che hai ascoltato è proprio Creusa de Mar, vero? Ce l'ha scritto,
1: sì.
0: Ieri l'hai raccontata questa cosa.
1: Sì, artisticamente comunque viene da quella roba là, da quell'apertura mentale,
0: certo,
1: che diede Mauro Pagani, mi permetto di dire.
0: No, ma certo, quello è stato il primo disco forse importante anche proprio per la world music italiana, direi, Creusa de Mar.
1: Cioè, anche mondiale.
0: Esatto, anche mondiale. David Byrne stesso l'ha messo fra i 10 dischi.
1: Sì, perché hai fatto una cosa che non c'era, no? Mentre quello che faceva prima esisteva, magari da Brassen ad altri riferimenti, eccetera, eccetera. Con Creusa de Mar tu fai una cosa che proprio sei unico al mondo, capito? È ben diverso.
0: E come dicevi tu ieri, praticamente l'importanza del dialetto che diventa suono, cioè la lingua che diventa non andare a cercare il significato letterale magari delle parole, ma proprio un suono, no? Quindi anche tu cerchi di usare la
1: diventa parte del suono generale, come dicevi tu, e del messaggio universale che vuoi dare. Un po' quello che mi piacerebbe, e cerco di fare io pure, non mi interessa il dialetto come aspetto territoriale o folcloristico, quella cosa non mi interessa, mi piace l'idea di usarla come una lingua straniera, poi abbiamo questo limite culturale per cui se senti una canzone in inglese allora va bene tutto, poi arriva uno che canta in dialetto e però non si capisce, questi sono semplicemente limiti dettati dalle mode, perché poi magari un giorno da domani andrà di moda il dialetto tal dei tali e tutti quanti lo ascolteranno senza problema, così come fanno con i NICAP, no? Quel gruppo irlandese che cantano in gaelico, però tutti quanti adesso esperti di gaelico, capito?
0: Sì, so che sono venuti anche a Roma quest'estate, non l'ho visto, un gruppo molto impegnato anche per la causa palestinese.
1: Loro esatto, hanno anche quell'aspetto fondamentale, però comunque sempre che parlano una lingua
0: incomprensibile, certo.
1: Poi grandiosi per il messaggio che là, tutto il resto, però ecco, quello che voleva dire è che comunque per qualche strano motivo si scatenano delle magie, per cui poi a un certo punto si riesce a qualcosa, in questo caso anche il dialetto.
0: Senti, allora, sentiamo...
1: Io devo dire, sono contento.
0: Senti, allora io mi sentirei una versione alternativa che dura un po' meno di Cresa de Ma. Se vuoi ci risentiamo fra 4 minuti, se sei ancora...
1: Sì, sì, io sto, okay. Tanto stiamo tranquilli in macchina.
0: Perfetto, allora questa è Cresa de Ma, un alternative mix.
1: Se si stacca la chiamata richiamatemi.
0: Perfetto, a dopo, bene. Cresa
1: Grazie.
0: De Ma.
1: Grazie, a dopo, ciao ciao.

ia chi che saia, intaccato dria con le maina, gente delica facce de mandila, vuoi che tu lo assu preferisci alla.

0: Cresa de Ma, alternative version. Ci senti ancora Nicola? Pronto?
1: Sì, sento benissimo.
0: Sì, era un po' più corta, però insomma si capiva lo stesso il senso.
1: Una versione dal vivo, no?
0: No, una versione... c'era anche la versione dal vivo. È uscito un box di Cresa de Ma qualche anno fa. Questa era un mix alternativo, una versione un po' più corta.
1: Ah,
0: si
1: okay,
0: chiama Alternative Mix del 2014.
1: Senza l'intro e tutto.
0: Sì, sì, un po' più corta, esatto. Una specie di radio edit, insomma. E questa era la canzone che tu hai scoperto, mi dicevi, da una cassettina quando eri proprio piccolo, non sapevi neanche chi fosse De André. Giusto? Pronto? Ci senti, Nicola?
1: Eccomi, scusami, Ale, mi sto fermando.
0: No, tranquillo. No, no, allora, guarda, se passiamo, ti lasciamo, passiamo un brano, non ti preoccupare.
1: No, guarda, mi sto per fermare, io adesso okay. Se mi sentite possiamo continuare.
0: Sì, sì, no, appunto stavo dicendo che questa, se non sbaglio, era una canzone che tu avevi sentito su una cassettina dove non sapevi, c'era scritto Cre, tipo non sapevi nemmeno chi fosse De André.
1: Esattamente, c'era mia madre che aveva questa cassettina, c'era scritto Cre, una matita sopra, e io ero molto piccolo. Però mi ricordo che non sapevo chi fosse De André, non sapevo neanche chi fosse lui, non sapevo niente, mi ricordo solo che se la mettevo sempre da capo, perché mi venivano i brividi, cioè mi commuoveva, cioè mi dava una sensazione, quasi una specie di, mi viene da dire, anche un orgasmo, che io poi non sapevo neanche chi fosse neanche quello quando ero piccolo. Però mi faceva commuovere, quindi la rimettevo sempre da capo. Il primo pezzo infatti era Cresa de Ma, però tutto il disco mi piaceva.
0: Ma immagino che poi non è che avessero origini genovesi i tuoi parenti, insomma, quindi magari era solo un amore musicale, insomma, erano anche
1: era
0: loro...
1: un amore musicale totalmente, diciamo, senza nessun retropensiero, perché non è che era semplicemente loro ascoltavano semplicemente la musica che li toccava.
0: Ah no, ma infatti poi ha avuto anche un grande successo questo disco, a dispetto poi dei discografici che non volevano pubblicarlo, ricordo, perché comunque è un disco in dialetto genovese, insomma, ovviamente non pensavano che non avrebbe venduto niente, invece poi insomma è stato uno dei dischi che poi forse è rimasto più negli anni, no, della discografia.
1: Beh, è incredibile che poi anche questa cosa va ricordata, bisognerebbe anche ogni tanto ricontestualizzare, quella era il 1984, eravamo nel pieno
0: e Duran Duran, Spandau Ballet,
1: il primo approccio vero con la plastica americana del capitalismo.
0: Sì, sicuramente nell'84 io non ascoltavo Cresa de Ma, ecco, era più facile che mi piacessero appunto.
1: Beh,
0: i Duran Duran,
1: certo.
0: Però so, per col senno di poi, meno male che l'hanno fatti questi dischi, perché insomma...
1: Sì, però...
0: Poi lui prima di Paul Simon, no? Paul Simon l'86, se non sbaglio, 86-87 fece... 86, Graceland l'hanno fatto, quindi lui ancora prima di Paul Simon fece questo disco che poteva uscire pure con le Real World di Peter Gabbia se fosse esistita, no?
1: È vero, non mi ricordavo neanche che Paul Simon lo fece dopo.
0: Sì, incredibile, sì, penso che appunto un esperimento quasi di world music, diciamo.
1: Ma poi
0: di...
1: fu una cosa incredibile, perché poi mi sono confrontato con persone molto più grandi di me, perché poi per De André, che era comunque un uomo, le sue opere erano basate soprattutto sulla parola, fare un disco in cui la parola prendeva comunque un significato, no, non voglio dire secondario,
0: però insomma,
1: era più immediato ovviamente come prima, con un genere musicale totalmente diverso, è una cosa che possono fare solo i grandi, ecco perché ci mancano, perché con l'imprevedibilità che ce l'hanno solo i grandi, e questo a me manca tantissimo questo periodo storico.
0: Sì, lui veniva dall'Indiano, no? Quel disco con Bubula, di cui ieri tu hai fatto Fiume San Creek.
1: Sì, esatto.
0: Appunto, quindi dopo quel disco dove c'era anche Quello che non ho, un disco molto, appunto, dove il testo, anche il significato di quello che diceva era molto...
1: Certo,
0: era Hotel Supramont, un disco molto importante per la parola anche che usava, e poi si passa a questo dialetto antico, nemmeno un genovese moderno,
1: esatto, manco una lingua comprensibile.
0: Sì, volutamente diventa suono, appunto, come cerchi di fare tu anche con l'abruzzese, diciamo. Ovviamente la lezione di André l'hai appresa, insomma, anche tu, e quindi cerchi di portare avanti questo discorso. Quindi questa targa, insomma, ti ha fatto piacere, quelli che cantano Fabrizio, sicuramente.
1: Beh, sì,
0: che cantano
1: sì,
0: Fabrizio,
1: fatto,
0: sì.
1: Mi ha fatto piacere, non perché, figurati, poi i riconoscimenti alla fine, perché se ne
0: dico. Avevi preso già la targa Teco, però insomma, in particolare
1: sì,
0: questo
1: piacere,
0: su Faber.
1: Però questo fa parte proprio, come per dire, ammazza, cioè mi stanno... cioè quella sensazione di sentirti in un contesto che fa parte della tua vita. Non so come spiegarla questa cosa, no? Sai, quando è una cosa proprio... Dici, ok, questa cosa fa parte della mia formazione emotiva, e ci sono persone che se ne sono accorte, capito?
0: Certo, quindi, certo, no, sono tipo... Sei andato a ripescare anche nei tuoi ricordi d'infanzia, quando l'ascoltavi da piccolo, insomma, quindi
1: sì,
0: è un cerchio che si chiude, se vogliamo.
1: Sì, pure il fatto della targa Tenco è arrivata esattamente 40 anni dopo quella di Creuso de Ma.
0: Ah, vedi, questo
1: le coincidenze.
0: Sì, perché comunque, ovviamente, come anche Anime Salve prese la targa per il miglior disco nel 96, anche Creuso de Ma, appunto, mi avevo dimenticato di...
1: Sì, il disco in dialetto dell'84.
0: Il disco in dialetto, certo. No, invece Anime Salve, ovviamente, disco dell'anno. Vabbè, insomma, se non vinceva Anime Salve il disco dell'anno, veramente... Non so, chi non so chi c'era quell'anno, ma sicuramente era meritata quella targa.
1: Esatto, ma non mi ricordo, ma insomma.
0: Sì, probabilmente uscirono anche dischi belli. Se non sbaglio, c'era anche Battiato in quegli anni lì. Non so se era l'anno dell'imboscata, però comunque più o meno siamo in quegli anni. Siamo in quegli anni lì, sì.
1: Ci può essere.
0: Sì, comunque insomma la concorrenza era forte, però insomma Anime Salve è veramente un disco incredibile. Penso che sia veramente, forse, ecco, se dovessi indicare un disco da portare sulla deserta, sicuramente ci sarebbe Anime Salve, poi magari subito dopo, veramente Creuso de Ma, Le Nuvole, insomma, l'ultimo di André è veramente tutto quanto di altissimo livello.
1: Sì, non c'era un pezzo sbagliato,
0: Sì, vabbè, a parte che non penso che abbia fatto dischi brutti di André, insomma, però ecco, dovendo
1: no,
0: scegliere.
1: Non li ha fatti, è uno di quelli che non li ha fatti.
0: Esatto, perché comunque centillinava le parole e le faceva uscire solo quando aveva qualcosa da dire, quindi era capace
1: di... Magari qualche produzione, pure lui stesso diceva, no? sui primi brani, le prime cose, era un po' così, non del suo livello... Non del livello che ha dimostrato di avere dopo.
0: Certo,
1: però,
0: certo, insomma, capisco. Quelle ballate iniziali più da...
1: Sì, ma città.
0: È ancora immaturo, certo.
1: Io penso che tutti gli artisti, se potessero tornare indietro, ritoccherebbero qualcosa.
0: Ah no, sicuramente, insomma. E quindi, vabbè, Sedac, Nicola, allora, in bocca al lupo per tutto, auguri per stasera.
1: Grazie.
0: Non so se vai a prendere qualche premio da qualche altra parte o vai a fare un concerto.
1: C'è un premio.
0: Un altro premio ti danno.
1: Ah no, stasera no, non è il premio, scusa, ho sbagliato.
0: Ormai ti premiano ovunque.
1: Va, oddio.
0: No, vabbè, era una battuta, sai?
1: Sì. Allora. No, stasera è un'intervista concerto.
0: Ah, bene.
1: Un talk.
0: Vabbè, allora, non so se farai altri concerti nei pressi di Roma e dintorni, o anche non, da segnalare, se c'è qualcosa da segnalare nei prossimi...
1: Guarda, io l'altro ieri ho finito il tour, quindi...
0: È appena finito.
1: Mi devo fermare.
0: Ti devi riposare, giustamente.
1: Ma più che altro devo fermarmi per finire il disco.
0: Quindi stai già lavorando a un nuovo disco, questo?
1: Sì, sto lavorando a un nuovo disco.
0: Bene.
1: Quindi spero che uscirà l'anno prossimo.
0: Mi fa molto piacere, ci puoi dire per curiosità, perché insomma ieri ti abbiamo sentito cantare tanto in italiano, mi ha fatto piacere perché era tanto che non ti sentivo cantare così tanto in italiano, no? Hai fatto Fiume San Cric, una storia. Se in questo nuovo disco continui sempre con il dialetto abruzzese, no, perché dai, niente in contrario, oppure ci sarà anche qualche canzone in italiano, così, se puoi anticipare questa cosa.
1: Allora, Ale, ti dico che non lo so, finora l'italiano vedo poca roba. Perché io mi piace fare le cose e poi alla fine tiro...
0: Rimani coerente, diciamo, per adesso.
1: Ma oddio, se dovessi fare, per esempio, l'anno scorso... Cioè, no,
0: avevi già fatto qualche brano in italiano, però...
1: Sì, era uscito un disco completamente in italiano.
0: Ah, infatti.
1: Figli della storia, che comunque me ne sono accorto... praticamente alla fine che era in italiano.
0: Non è una novità, quindi insomma, non sarebbe una novità.
1: Sì, no, ma non, a parte una novità, non è una cosa che mi piace ragionare da prima. Se mi
0: certo,
1: viene,
0: certo,
1: viene.
0: Se viene, viene, se non c'è.
1: Se viene, viene, se... Però no, comunque ti sarai tra i primi a essere aggiornato.
0: Ma sì, no, era solo una mia curiosità, perché appunto ieri cantavo tanto in italiano, mi veniva questa cosa.
1: Per il momento non... Cioè, ci sarà sicuramente, ecco, un po' più di contaminazione, ecco, questo te lo posso dire, secondo me sì.
0: Vabbè, sì, sicuramente...
1: Quello sì, magari un mix un po' più forte tra italiano e il dialetto, però ecco, totalmente italiano non lo so.
0: No, no, ma figurati, era solo una mia curiosità, poi insomma veramente ce lo farei sentire con calma quando sarà pronto, senza nessuna fretta, era solo così.
1: Assolutamente.
0: Senti, allora io ti saluterei con Fiume San Cric, che hai rifatto una versione forse un po' più, non so se anche Cristiano De Andrea ha fatto una versione un po' più rock, non so se tu ti sei ispirato alla versione di Fabrizio o di Cristiano, non
1: no,
0: so in particolare.
1: Dico, non l'ho sentita quella di Cristiano.
0: Ah, ok, no, perché lui ha fatto una versione un po' più rock rispetto a quella del padre, non so se la tua appunto era...
1: No, io ho cercato semplicemente di portare un po' il suo mondo un po' a me, come dicevo ieri, per non scimmiottare.
0: E poi Cric con Setac ci sta bene, questa cappa finale.
1: Esatto.
0: Potrebbe essere una canzone di Setac, Fiume San Cric, in fondo. Anche
1: è vero, questa cappa finale ci sta. Comunque, ecco, io non ho mai sopportato quelli che cantano De André.
0: L'hai detto.
1: Sì, ho sempre avuto, perché comunque il tragico scimmiottamento è sempre dietro l'angolo.
0: Beh, sono molti che lo dicono, pure Andrea Rivera ieri ha accennato Anime Salve, ha detto smetto perché ho sempre avuto una sorta di timore riverenziale a rifare.
1: Ah, vedi, l'ha detto pure.
0: Sì, l'ha detto, ha accennato Anime Salve, magari la faremo sentire se c'è tempo una versione intera, visto che oggi è il 39, però poi si è fermato un po', ha detto no, lo so che vi sarebbe piaciuto sentirla tutta, ma non basta così, non me la sento. Lo so, è una cosa comune, penso a molti, ecco. Insomma, Cristiano, diciamo, c'ha il diritto di farlo perché è il figlio, se non lo fa lui.
1: Beh, no, c'ha il diritto di farlo, poi diciamo.
0: È uguale, fa impressione.
1: È
0: sì.
1: Impressionante. Cioè,
0: quindi penso che sia veramente l'unico legittimato veramente a cantarlo, perché se non lo fa lui, chi lo deve fare?
1: Lui è veramente una specie di rincarnazione, un po' tipo Filippo Graziani con Ivan, no?
0: Sì, sì, diciamo, per chi ha visto i padri, io ho avuto la fortuna di vedere 4 volte Faber. Quindi in concerto, devo dire che...
1: Ah, tu l'hai visto 4 volte?
0: Sì,
1: volta.
0: Come Bowie e Faber 4 volte l'uno.
1: Bellissimo.
0: Mi posso ritenere fortunato, insomma. Ah, c'è gente che l'ha visti decine di volte, beati loro, però insomma, 4 possono bastare.
1: Esatto, sì.
0: Eh sì, è anche una questione di età, magari c'ho qualche anno in più di te, quindi forse è stato anche quello, perché ovviamente ormai stiamo parlando di quasi 30 anni fa che se n'è andato Faber, quindi la prima volta nel 91 al Teatro Olimpico, se non sbaglio, lo vidi, 1991 concerti, poi ho visto il tour di Anime Salve al Palaeor, al Brancaccio, e l'ultimo concerto sai dove lo fece? Non è quello del Brancaccio, ma lo fece allo Stadio delle Aquile, all'Acqua Cetosa, che era l'estate, che poi lui interruppe il tour perché stava male, però l'ultimo concerto a Roma lo fece allo Stadio delle Aquile, era il concerto estivo del tour di sempre di Anime Salve, però appunto non è quello, perché spesso si dice che l'ultimo concerto è quello del Brancaccio perché è uscito il DVD, è stato filmato eccetera, però
1: in realtà, no.
0: l'ultimo concerto che ha fatto a Roma fu l'estate sempre del 98.
1: Mi sembra
0: 98 o 97, che lui è morto, no, lui è morto nel 99. Sì, era estate 98. Lo vedi prima il Brancaccio, tipo a febbraio, il concerto famoso del Brancaccio dove, che hanno fatto anche il DVD, no? Insomma.
1: Sì, sì,
0: c'era
1: sì,
0: sempre
1: sì.
0: Cristiano che suonava con lui. E poi l'estate fece quest'ultimo concerto allo Stadio delle Aquile, poi una location che non hanno più usato per i concerti. Fecero un paio di concerti quell'anno lì. Ne vedi anche un altro.
1: Mi sarebbe piaciuto, io non ho avuto l'onore di vederlo.
0: Beh, sì, eri troppo piccolo, sei troppo giovane.
1: Troppo piccolo, ma poi sarei stato curioso di vedere come. Perché
0: certo.
1: Forse mi ricordo bene, ma lui non amava proprio fare. Cioè non era proprio, diciamo, un rapporto proprio felice con i concerti, sbaglio?
0: Lui lo dovettero spingere sul palco, se non sbaglio, nel 75. La prima volta, cioè, debuttò abbastanza tardi, perché lui preferiva, sì, sicuramente, forse era più un animale da studio,
1: dai, sì, sì.
0: Non era proprio, però una volta poi che lo buttarono sul palco, insomma, in qualche modo ci sapeva fare anche live, non era uno che... Però sicuramente è stato l'inizio, è stato forzato, è stato proprio forzato. So che l'hanno dovuto proprio spingere sul palco perché lui non voleva, non voleva cantare in prima
1: persona. Vedi, questa cosa è incredibile.
0: Sì. Si sbloccò, se non sbaglio, non so se furono i New Trolls, no, prima del tour con la PFM. Comunque sì, nel 75, se non sbaglio, fece i suoi primi concerti. Insomma, ci ha messo un po', visto che era del 40, se non sbaglio, ha debuttato tipo a 35 anni, può essere, una cosa del genere. Se non sbaglio.
1: Non lo sapevo questo.
0: Se non sbaglio, sì, non vorrei sbagliare, però insomma, i suoi primi concerti li ha fatti abbastanza tardi. Ecco, era uno che magari non, all'inizio non preferiva non fare concerti. Un po' come Battisti, era un po' un personaggio un po'.
1: Certo, però come abbiamo detto prima, la sua forza era anche quella, no, quella continua ricerca, quella continua evoluzione incredibile. Quella è la cosa più bella per un artista. E sono veramente pochi quelli che hanno un'evoluzione. Così.
0: Esatto, che magari se ne fregano di seguire il pubblico, quello che vuole il loro pubblico, ma li vogliono spiazzare, no? Come appunto fece con Crasatema.
1: Sì, che poi anche lui, sentendo lo spettacolo, poi con Scanzi ha raccontato degli aneddoti, pure lui poi si preoccupava dopo, però la cosa che molti non capiscono, soprattutto dei miei colleghi del mio, diciamo, periodo storico, che adesso ci fanno i dischi per già con, diciamo, con un ragionamento quasi algoritmico.
0: Come faccio a riempire gli stadi?
1: Come faccio a fare una canzone che piace? Invece un conto fare una canzone e dopo preoccuparsi della vendita. È un conto preoccuparsi prima della vendita, prima di scrivere. Sono due cose completamente diverse. Quindi preoccuparsi, lo capisco, dopo che hai fatto l'opera. È giusto, è naturale, a tutti fa piacere poi avere magari più seguito rispetto che avere meno seguito. Però è il

0: anni, 20 anni, io lo dico che l'intelligenza artificiale non è mai stato un, non è un problema, anzi non è assolutamente un problema, perché siamo già, l'essere umano che già ragiona,
1: è la deficienza naturale più che l'intelligenza
0: artificiale già da 20 anni, quindi è inutile, anzi l'intelligenza artificiale serve per semplificare questo vile lavoro che già stiamo facendo da 20 anni.
1: Sì, non so chi era, se lo diceva Andrea Rivera o Paolo Rossi, diceva, ma forse magari migliorerà pure Sanremo con l'intelligenza artificiale rispetto agli ultimi anni, se sarà anche meglio.
0: Dico, pure quest'ultima edizione secondo me c'è una grande mano, non lo so, ma non voglio lanciarmi in cose di cui non sono certo, però io ho sentito cose veramente che ho detto, bah, qua secondo me ci sta una manina, ci sta.
1: Tu per ora non ci pensi a partecipare, insomma?
0: Beh, io...
1: Però insomma, perché magari con un bel featuring non si può mai dire mai, insomma.
0: Ma io non è un problema, quello per me è un mezzo, il problema è quello che vai a fare.
1: Certo,
0: è
1: certo.
0: Quello. Ormai siamo nell'epoca del super capitalismo, figurati.
1: Se trovi un brano che ti rappresenta, insomma, ma perché
0: certo,
1: no?
0: Se mi fanno fare quello che dico io, che se faccio quello,
1: certo,
0: faccio me stesso, io posso andare a un...
1: Se rimani Setac, va bene anche Sanremo,
0: sì, sì.
1: Giustamente.
0: Ma del resto negli anni 70, dove comunque c'era comunque un'alternativa, anche c'erano diverse, cioè l'alternative in quegli anni là comunque c'aveva un'economia. Per me l'alternative non significa, chissà che non significa per forza gli Area. Significa che è un Lucio D'Avola.
1: No, ma poi ci sono andati tutti i gruppi alternativi italiani, dagli After Hours, Marlene Kunze, Subsonica, Quinto Rico, quindi perché non ci può andare a Setac? Insomma, sì, a Sanremo ci sono andati tutti negli ultimi anni, insomma, quindi...
0: Sì, sì, sì, poi diciamo, parliamo sempre di canzoni, quindi...
1: Certo, certo. Ci vuole solo il pezzo giusto e magari, ecco...
0: Sì, sì, non è assolutamente un problema.
1: Bene, Nicola, allora...
0: quello che fai...
1: Allora, in bocca al lupo per tutto, ci vediamo a questo punto.
0: Grazie,
1: ci sentiamo a questo punto, ci sentiremo quando è pronto il disco. Insomma, fra un po' di mesi, con calma.
0: Ci vediamo sempre in giro per concerti.
1: Certo,
0: quindi.
1: certo.
0: grazie di cuore a voi e in bocca al lupo anche a voi. Grazie mille.
1: A presto, ti saluto con Fiume San Cric. Ricordiamo Setac, targa quelli che cantano Fabrizio. Ciao.
0: Grazie mille.
1: Ciao,
0: un abbraccio. Ciao.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Saint Creek.

0: Abbiamo sentito tutto il fischio fino alla fine della tormenta
1: Sì.
0: degli indiani d'America, Cime San Cricca, dedicata ai Pelle Rossa. Bene, dal disco appunto detto L'Indiano. Salutiamo ancora Nicola Seta Pomponi, poi ci sarà modo in chiusura di ritornare sul premio di André. Stasera ricordiamoci la serata finale a Villa Bonelli dalle ore 21, ma tanto prendetela comoda che gioca la Roma. Mi hanno detto che fino alle 20:45 sono tutti in riunione lì dello staff del di André. Insomma, ci saranno i sorcini, insomma, si sono accampati già dall'alba.
1: Dici che qualcuno è già lì, eh?
0: Sì, beh, mi hanno detto a che ora dobbiamo arrivare? Beh, cioè, guarda, io arrivo alle 9, voi andate quando vi pare, insomma, perché comunque
1: Magari
0: se...
1: sarà anche lì occasione di traffico per
0: ci sarà una
1: arrivare.
0: ressa, sicuramente, perché comunque ci sono quei sorcini malati che vogliono stare nelle prime file, sicuramente vogliono toccarlo, capito? C'è questo feticcio di stare alla transenna per toccare il divo. Conosco molto bene questo. Zero follia, infatti, non a caso li chiama zero folli, però. Va bene, sì, è gente che è capace di tutto, bisogna stare attenti, Mark Chapman potenziali. Va bene, a parte gli
1: Bene.
0: scherzi, adesso stiamo per chiamare Metcalfa, che è il progetto di Metello Buonanno, che ha pubblicato questo suo, se non sbaglio, secondo disco a metà agosto, il 13 agosto, che si chiama Where We Are From the Birds Sing a Pretty Song. Quando noi siamo... tipo dagli uccelli che cantano una canzone carina. When we are from the birds.
1: Ce lo facciamo spiegare
0: Sì,
1: da
0: infatti è
1: lui, è
0: un
1: un
0: titolo un po' strano.
1: riferimento Twin Peaks che leggevamo,
0: È
1: quindi.
0: vero, bravo, bravo. Sì, comunque da Shangri-La a Londra il disco costruisce una geografia emotiva nella quale ogni brano rappresenta un ambiente, un ricordo, un particolare atmosfera. Sì, il titolo richiama l'immaginario di Twin Peaks. Vabbè, ci ascoltiamo questo ultimo singolo, l'ultimo singolo che è uscito. O il primo, non so, forse l'ultimo, il primo, non so. Si chiama Promessa, perché dura un po' meno, quindi Promessa, e poi chiameremo al telefono Matt Calfa, Promessa.

0: Promessa, Matt Calfa, la voce era di Ethan, ci dovrebbe sentire al telefono Metello, pronto?
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao. Metello Bonanno, in arte Matt Calfa, praticamente cos'è, un nome di un progetto, di un gruppo, oppure il tuo alter ego, diciamo, artistico, Matt Calfa, come nasce questo nome?
1: Entrambi, in realtà nasce dal nome di un insetto. Puramente per come suona il nome, non ha un motivo.
0: Sì, no, perché specifico. Pensavo Metello, Matt Calfa, là che ci fosse.
1: Sì, lo pensano in molti, ma no, è puramente, sono scollegate le due cose.
0: Non lo sapevo,
1: sia il mio alter ego che ovviamente il nome del progetto musicale con il quale ho pubblicato questo disco e con il quale usciremo live a breve.
0: Che è il tuo secondo disco, sbaglio questo?
1: Esatto, il secondo.
0: Il primo era sempre come, diciamo, questo nome, Matt
1: Calfa. Sì, assolutamente. Questo è un progetto che ormai sto seguendo da anni, insomma, lo sto portando avanti da anni, quindi tutto quello che esce uscirà sotto questa bandiera.
0: Che tu praticamente fondamentalmente sei un musicista, batterista, ho letto suoni anche, che fai, il piano, cosa suoni?
1: Sì, io nasco in realtà come batterista, poi quando ho frequentato appunto negli anni l'Accademia Milano ho studiato prevalentemente batteria, ma anche pianoforte, e devo dire che è stato un approccio, una combinazione che mi ha molto aperto la testa, no, dal punto di vista musicale, mi ha aiutato molto in ambito poi compositivo.
0: Quindi, diciamo, ti ritieni più musicista compositore che, diciamo, cantante, cantautore, diciamo, non...
1: Sì, assolutamente, anche perché in questo disco, ma anche in quello precedente, tutte le parti cantate, che comunque non sono mai la maggior parte, non sono mai la maggioranza, sono sempre
0: voci di altri.
1: Sì, sono relegate a altri ospiti nel disco ai quali mi piace anche lasciare carta bianca. Cioè io, se invito qualcuno a lavorare nel mio progetto, sono persone che comunque stimo, di cui mi fido, e mi fa piacere che ci mettano attivamente del loro, ecco.
0: Quindi, ad esempio, Ethan, la voce su Promessa, leggo Lenora,
1: esatto.
0: Voce su Human.
1: Sì, esatto.
0: Tu quindi non canti mai di solito, diciamo, non hai musica?
1: No, io ho cantato una sola volta nell'ultima traccia del disco precedente, è un esperimento che non ho più rifatto.
0: Quindi c'è qualche chicca nella tua discografia, qualche volta hai cantato.
1: Sì, sì.
0: Però, diciamo, abitualmente sei un musicista, diciamo, che poi... Però scrivi tutti tu i brani, diciamo...
1: Esattamente.
0: In questo senso ti puoi definire cantautore, anche se magari poi non canti.
1: Sì, autore, ecco.
0: Autore compositore, diciamo, ecco,
1: esatto.
0: di tutti i tuoi brani. E allora, era stato anticipato questo disco da vari singoli, l'ultimo, se non sbaglio, era Promessa, quello che abbiamo fatto ascoltare.
1: Esatto, è stato l'ultimo in uscita.
0: Poi c'erano stati Human, appunto con la voce di Lenora, se vogliamo ascoltarlo. Poi c'erano stati anche Apache Dance e Seaside Hill, giusto?
1: Esattamente, sono i quattro singoli in uscita, cioè quelli che hanno preceduto l'uscita del disco.
0: Quale ci tieni a far ascoltare dopo Promessa, tornando indietro?
1: Secondo me, visto che siamo in mood di sentire anche qualcosa di cantato, forse proprio Human
0: perché gli altri sono strumentali, giusto? Sono
1: tutti strumentali. Allora, andiamo molto il lavoro che lei ha fatto con la voce sul brano.
0: Lenora è una cantautrice?
1: Lei è umbra di origine, ma sta a Milano, credo, da molti anni, non lo so.
0: Perché appunto conosco mi sembra che conosco Leonora, ma non è Lenora.
1: No, Lenora, lei è proprio
0: Lenora, sì,
1: Nora,
0: infatti,
1: esatto.
0: non è quella che conosco io. Allora, ce l'ascoltiamo Human, sempre Matt Calfa con la voce di Lenora. A dopo.

0: Human, Matt Calfa, vediamo un po' se ci senti ancora Metello, pronto?
1: Sì, eccoci, eccomi qua.
0: Questo era il secondo brano cantato, però c'era anche una voce maschile, forse registrata, cos'era, una specie
1: di... Sì, quello è un sample di un'intervista di un batterista a cui mi ispiro.
0: Sì, infatti sembrava quasi una voce americana, cos'era? Una voce...
1: Sì, esatto.
0: Sì, sicuramente ecco, il connubio jazz elettronica, diciamo... nasce anche jazz e rap, se vogliamo, no? Razzmatazz, sì. Jazzmatazz, non so se tu a quali artisti ti ispiri per questo connubio, diciamo, tra jazz ed elettronica.
1: Ma allora, in realtà di artisti ce ne sono molti, però io quello che dico sempre un po' a tutti è che per il lato jazzistico quello che per me è stata una grandissima ispirazione è Coltrane, ovviamente John Coltrane. E dal lato elettronica Aphex Twin su tutti, ma ce ne sono veramente tanti. E in realtà il connubio tra jazz ed elettronica non nasce soltanto dall'artista singolo, ma proprio dal concetto che c'è dietro questi due generi musicali, no? Quindi tutto l'approccio estremamente organico dal punto di vista ritmico nel jazz e tutto il sound design invece dell'elettronica, secondo me sono due mondi che combinati generano qualcosa di unico, ecco, sicuramente hanno avuto questo effetto su di me.
0: Quindi tu l'hai chiamata
2: hybrid music,
1: jazz, hybrid jazz. Sì, esatto.
0: Sì, non so se è un termine che già esisteva oppure l'hai inventato proprio tu, hybrid jazz.
1: Non lo so, io mi sono sentito di chiamarlo così, se poi...
0: Sì, no, infatti non lo conoscevo, hybrid.
1: Esistesse, chiedo scusa.
0: No, figurati, no, ma solamente appunto il jazz è proprio la musica poi contaminata per eccellenza, quindi
1: esatto.
0: Hanno fatto di tutto, però appunto proprio il termine hybrid jazz non l'avevo sentito. E quindi insomma tu fondamentalmente parti dalla melodia, dalle basi, dall'armonia, da cosa parti per costruire i tuoi brani?
1: Per costruire i brani parto principalmente dal lato melodico, è molto difficile che parta da una base ritmica, ecco. Uh-huh. E poi in realtà mi lascio molto trasportare, cioè io cerco di scrivere qualcosa che possa tradurre in musica qualcosa che io ho in testa, che voglio cercare di buttare fuori e che a volte non riesco neanche a spiegare a parole. Questo è un po' quello che cerco di fare a livello compositivo.
0: Per esempio questa suggestione, ho letto che ti richiami un po' all'immaginario di Twin Peaks dal titolo.
1: Assolutamente.
0: Cosa significa questo? Noi siamo nati tipo dagli uccelli che cantano una canzone. Cioè, cosa significa? We were from the birds.
1: Allora, quella in realtà è una citazione abbastanza di un momento abbastanza enigmatico proprio della serie. Ed è una viene da una scena che mi è rimasta molto impressa e in realtà ho scelto quella frase proprio perché mi piace come suona, cioè mi piace il suono.
0: Sì,
1: di
0: sì, infatti, anche se non si capisce benissimo cosa vuol dire, noi, come la specie di noi veniamo dagli uccelli che cantano, una cosa del genere.
1: No. Cioè sì, tradotto è noi da dove veniamo, gli uccelli cantano una bella
0: ecco,
1: canzone,
0: esatto.
1: Mi sembra che sia così in italiano, però non l'ho mai vista.
0: Sì.
1: Però appunto l'ho scelta per una questione puramente di suggestione.
0: E poi leggo appunto che tutto il disco è una specie di quasi di concept, un viaggio da Shangri-La fino a Lund, mi sembra la città della Svezia, quindi una specie di viaggio anche attraverso i luoghi che ti hanno comunque...
1: Esattamente, assolutamente.
0: Quindi insomma è una specie di viaggio musicale sonoro, come lo possiamo chiamare?
1: Sì, esatto, proprio un cammino tra quelli che sono luoghi reali o no, che in un modo o nell'altro mi hanno segnato, no? Quindi che posso averli scoperti tramite una serie televisiva, tramite un libro o un viaggio che è avvenuto realmente, come appunto quello in Svezia.
0: Dalla fantastica Shangri-La di Orizzonte Perduto. Mm-hmm. È un film Orizzonte Perduto?
1: È un libro, non so se è stato fatto anche un film, credo, ma in realtà è un libro molto bello. È appunto Shangri-La, è questo luogo ovviamente fantastico più o meno tra, insomma, in mezzo alle montagne del Tibet dovrebbe essere, ed è un luogo in cui le persone vivono in questa, diciamo, armonia utopica, e vivono in, in estrema serenità, ma non in quella serenità che a volte ci immaginiamo, cioè non vivono anestetizzate da questa esistenza puramente idilliaca. Quindi è vero che è un luogo fantastico, è un luogo ovviamente che non esiste, ma al tempo stesso nel libro è descritto in modo molto realistico, e il fatto che sia descritto così bene secondo me è ciò che attira, che almeno ha attirato me come lettore, me lo ha, diciamo, mi ci ha fatto lasciare il proverbiale pezzo di cuore.
0: Allora, ce la sentiamo questa Shangri-La, così, per iniziare questo viaggio sonoro?
1: Sì, magari... questa è la traccia d'apertura del
0: sì,
1: disco.
0: Sì, per quello appunto, visto che apre anche il disco, anche se non era un singolo, ce l'andiamo ad ascoltare. Shangri-La, Metcalf, a dopo.

0: Shangri-La, Metcalf. Pronto Metello, risenti?
1: Sì, sì.
0: Eccoci, bene. Allora, quindi così iniziava il viaggio di questo, chiamiamolo concept, non so, Where We Are From the Birds Sing a Pretty Song, che è uscito il 13 agosto, è uscito autoprodotto, vero? Non con qualche etichetta.
1: Sì, sì, totalmente autoprodotto.
0: Perché appunto non leggevo i nomi di etichetta, la mi chiedevo, probabilmente sarà...
1: No, no, no, non c'è etichetta.
0: Giustamente ormai conviene fare tutto da soli.
1: Sì, assolutamente sì, per tutta una serie di motivi conviene, conviene molto.
0: Ed è uscito solo in digitale, piattaforme varie, oppure pensi anche di fare, che ne so, un CD prima o poi?
1: Allora, è uscito soltanto in digitale per adesso, ho pensato più volte alla forma fisica, ci sto ancora pensando.
0: Intanto, ma i dischi si vendono solo ai concerti, voi farete live di presentazione di questo disco?
1: Sì. Il primissimo live che faremo sarà il mese prossimo, l'11 ottobre, al Bico, a Milano.
0: Ah.
1: E poi abbiamo un'altra data in programma, ancora da definire, sempre a Milano, e poi stiamo cercando di trovare qualche altra data in giro dove è possibile, quindi insomma, certo. Ci saranno comunque aggiornamenti.
0: Seguiamo la tua pagina Instagram, metello_metcalf.
1: Esatto.
0: E poi non so se ci sono altri, vabbè, tramite magari l'ufficio stampa sapremo di tuoi concerti. Il Bico, immagino, non ce l'ho mai stato, è un locale, immagino, prende il nome anche dalla canzone di Peter Gabriel, il Bico.
1: Esatto, sì, sì, sì, assolutamente. È un bellissimo locale al quale sono molto affezionato, mi piace molto, ci ho già suonato, ci ho sentito tanti concerti.
0: Immagino, no, lo conoscevo, tu lo conoscevi Stefano, il Bico.
2: Solo di nome, solo di nome è mai stato.
0: No, nemmeno io sono un grande fan di Peter Gabriel, quindi ho immaginato subito che il riferimento fosse quello, ma non sono mai stato al Bico. Dov'è? Zona Milano Centro, fuori...
1: Mi cogli impreparato, perché vedi, ci vado sempre col navigatore, purtroppo, quindi non me lo ricordo.
0: Perché tu comunque non sei proprio di Milano.
1: No, io sono toscano. Milano ormai da 13 anni più o meno.
0: Vabbè, sì, comunque capita anche a me di andare in alcuni locali di Roma col navigatore, insomma, magari se uno non è proprio nativo della città, non conosce in tutti i meandri. Quindi diciamo toscano, milanese di adozione, possiamo definirti così.
1: Esatto.
0: Toscano dove? Se posso, che comunque la Toscana è bella lunga, è tipo le Puglie.
1: Noi Toscana siamo in centro-nord, a metà strada esatta tra Firenze e Pisa, indicativamente.
0: Beh. Sì, sì, sì. Beh, insomma, pure la Toscana è bella lunga, non finisce mai. Quando la devi fare tutta...
1: Sì, in macchina un po' lunghetta.
0: Qualche volta vado a Livorno, tipo partendo da Basso Lazio, non arriva mai. Allora, cosa possiamo far ascoltare ancora? Ricordiamo la formazione, intanto, che comunque è un bel ensemble, chitarra, basso, sax, tromba, flauto.
2: E dal vivo sarete tanti o c'è un...
1: Allora, dal vivo, dove possibile, siamo con la formazione completa, ovviamente, quindi appunto batteria, basso, chitarra, i tre fiati che sono tromba, sax e flauto, e... Il prossimo live che faremo al Bico ci sarà anche un altro ragazzo che suona il basso, che è un mio carissimo amico, peraltro un mio ex coinquilino dei tempi dell'Accademia, e quindi saremo appunto con un ospite extra, però è una formazione molto molto variabile. In realtà ci sono stati dei momenti, delle date in cui abbiamo suonato anche in quartetto, eravamo soltanto batteria, basso, chitarra e tromba, e ovviamente si può fare facendo affidamento su delle sequenze per i brani, perché suonare tutto quanto live diventa un pochino complesso. Però appunto c'è questo vantaggio che non sempre si può suonare tutti quanti, ma anche se non si può essere tutti, si può comunque dare la veste giusta e il giusto suono al progetto, quello non manca mai.
0: Beh, giustamente vi adattate anche a seconda dei luoghi, delle esigenze.
1: Sì.
0: Bisogna essere flessibili, insomma, oggi.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Con la crisi di locali capisco che non è sempre possibile portare tutta la band ovunque.
1: No.
0: Quindi insomma, speriamo di vedervi anche da queste parti, se capitate diciamo verso Toscana o Lazio, diciamo,
1: mi farebbe molto piacere.
0: Potremmo raggiungervi se non è proprio lontanissimo. E allora, non so, io chiuderei questo viaggio con Lund in Svezia, se non hai altri.
1: Assolutamente sì, stavo per proporla anch'io.
0: Pensate,
1: perché è uno dei miei pezzi preferiti ed è una
0: città. Ci sei stato?
1: Sì, io in realtà ho vissuto quasi 6 mesi in Svezia. Sono stato tra Lund, Malm e Stoccolma, ho fatto un po' di giri. però Lund è proprio un luogo che mi è rimasto proprio dentro, una città bellissima nella quale voglio assolutamente tornare, nella quale non mi dispiacerebbe neanche proprio trasferirmi e vivere.
0: No, guarda, immagino, perché sono i miei paesi preferiti, anche se non sono mai stato in Svezia, sono stato in Norvegia e anche io non volevo più venire via, quindi immagino che la Svezia più o meno possa fare lo stesso effetto, insomma.
1: Sì, sì, assolutamente, io mi sono trovato benissimo, veramente benissimo.
0: Sì, sì,
1: e quindi Lund secondo me è il brano corretto.
0: Bene. Sì, sì, no, appunto abbiamo immaginato questo viaggio, anche se per forza di cose abbiamo dovuto tagliare alcune tappe, però insomma andatevi a sentire anche gli altri brani di questo viaggio, ci sono anche degli interludi, degli intermezzi, come se tu facessi delle tappe tipo piscina, poolside, hotel.
1: Esatto, sì, sì, come se avessi, in realtà il disco è stato pensato proprio in quel modo, cioè come se quei due momenti fossero un attimo di pausa tra una tappa e l'altra. E anche a livello di ascolto ci vogliono per resettare un po' le orecchie.
0: Si va al mare, si side hill, appunto, poi dopo c'è una patch dance che ci ha fatto ricordare, ci ha fatto pensare prima, abbiamo passato fiume San Creek, insomma, sul, sempre su Pelle Rossa, sugli Apache.
1: Somiglia.
0: Poi Human che abbiamo sentito, Peregrine, appunto Strand Beast, e poi Seven Years, Almost Ten, Promessa che abbiamo sentito, e poi si chiude appunto dopo il Great Northern Hotel, si chiude il viaggio con Lund in Svezia. Bene, allora ringraziamo Nicola, no Nicola, Metello Buonanno, scusa, Metello Buonanno in arte Metcalfa. Sì, sì, no, non è facilissimo da pronunciare,
1: Metcalfa.
0: È anche un insetto, mi dicevi, giusto?
1: Sì, sì, è proprio un insetto.
0: Pensate, non lo sapevo. Ci si scopre sempre qualcosa di nuovo, Metcalfa. Ma è un insetto tipo di questi rari nel deserto, dove si trova?
1: No, in realtà è un insettino piccolino, bianco, abbastanza diffuso, più o meno centro Italia, se non erro.
0: Pensate, comunque sì, un bel nome, suona bene anche col tuo nome Metello, insomma. Che non è comunissimo già chiamarsi Metello, sei il primo Metello che conosco. C'ho presente Cecilia Metella, ma è un'altra cosa.
1: Sì, sì, esatto, è diversa.
0: Di Metello non ne conoscevo nessuno. Complimenti per tutto, allora, Metcalfa, e ci salutiamo con Lund, a presto, grazie.
1: Grazie, un grandissimo abbraccio.
0: Ciao, ciao, grazie, Lund.
1: Ciao, grazie.

Abbiamo ascoltato fino all'ultimo canto Gli uccellini della Svezia, immagino di Lund. Salutiamo ancora Metello Bonanno, Matt Calfa. Ora stiamo per chiamare Angelica Del Nibbio, questa cantatrice fiorentina, toscana, se non sbaglio, sì, che ha pubblicato una serie di singoli, sta lavorando al suo primo EP. L'ultimo singolo si chiama Il confine della notte, è uscito proprio ieri, venerdì 18 settembre, in distribuzione Believe Music Italy, quindi nuovissimo, e ce l'ascoltiamo, poi la chiameremo al telefono. Angelica Del Nibbio, Il confine della notte. A dopo.

0: Il confine della notte, Angelica Del Nibbio, dovrebbe essere al telefono. Angelica, ci senti? Pronto?
1: Ci sono, eccoci. Mi sento.
0: Da dove parli? Dalla Toscana?
1: Tu sei... Dalla Toscana, sì, Firenze.
0: È vero, sì, perché ho letto che tu sei nativa, diciamo, fiorentina, anche se poi hai dedicato questo brano perché alla Maremma, se non sbaglio.
1: Sì, è la terra dei miei nonni, quindi ho passato tutte le mie estati, e ho scritto tantissime cose lì, alla fine quasi tutto il progetto nuovo è dedicato alla Maremma, sì.
0: Un po' come Lucio Corsi, mi fa venire in mente, insomma,
1: esatto, cioè,
0: ne conosco pure, no, hanno un'altra cantautrice, però non è proprio maremmana, Emma Nolde, lei è sempre toscana, però sempre da quella.
1: Sì, sì, anche lei ha fatto
0: il comunque è una bella zona quella, insomma, comunque c'è un bel fermento lì musicale.
1: Sì, ultimamente grazie a Dio sì, ci sono un sacco di artisti, anche in tutte le sere ci sono degli sparchi di ragazzi nuovi che escono, quindi è bello, sì.
0: Beh, sicuramente, insomma, poi la Maremma, no? Mi viene in mente, non so, ma anche tante Nada, cioè comunque è una zona...
1: Sì, è bella viva, però cioè, anche per forza, cioè quando sei lì immerso nel verde ti viene proprio, ecco, voglia di scrivere.
0: No, ogni tanto anche tu senti il bisogno di tornare in Maremma per scrivere?
1: Sì, dalla mi città. Piacerebbe. No, no, mi piacerebbe proprio scrivere sempre da lì.
0: Viverci
1: però...
0: proprio.
1: Sì, mi piacerebbe viverci però per insomma per il lavoro che faccio, che è appunto la cantante, quindi devo essere fuori a suonare, a dire di qua e di là e insegnare è un pochino più complesso. Ecco.
0: Ma insegni sempre musica oppure altre cose?
1: Musica. No, musica, insegno canto.
0: Ah, bene, bene. A Firenze proprio?
1: A Firenze.
0: Sì, abbiamo visto recentemente in concerto Ginevra Di Marco, anche lei è toscana.
1: Mm-hmm.
0: Beh sì, sta sempre anche lei in giro con Magnelli, con questo progetto Stazioni Lunari, insomma adesso pure con i CSI, quindi, insomma, è una presenza anche lei familiare di quelle parti. E invece il Casone, cosa? Perché io conosco Pitigliano, questa è una frazione di Pitigliano, sarebbe?
1: Sì, è una frazione minuscola, è proprio una strada. Però è molto bella perché c'è una via tutta alberata di castagne e lì c'è la casa dei miei nonni, ecco, quindi è lì che ho passato l'estate.
0: Che bello, immagino, insomma, sono posti tranquilli, sì. Insomma, io ogni tanto ci vado partendo da Tarquinia, arrivo fino a Grosseto, più o meno lì dove c'è Festa Ambiente, da quelle parti ci vado spesso. E quindi stai preparando da quello che ho letto stai preparando un disco, il tuo primo EP, giusto? Quindi hai fatto uscire solo dei singoli per adesso?
1: Sì, ho fatto uscire dei singoli perché non abbiamo terminato ancora tutti i pezzi, però non volevamo tenerli lì troppo tempo, quindi li abbiamo fatti uscire e ora stiamo facendo il penultimo, dovrebbero essere 5.
0: Ah sì, perché un EP in genere sono massimo 5-6 pezzi al massimo.
1: Sì, esatto. Che è un pochino più complicato perché abbiamo tutti i musicisti che vengono a registrare, quindi mettere tutti d'accordo è più complesso, però ecco, ci speriamo di chiuderlo velocemente.
0: E i musicisti sono quelli che sono segnati come gli autori anche della musica, Bernardo Tori e Antonio Nesi?
1: Sì, loro sono proprio
0: gli autori del brano.
1: Sì, esatto, i miei collaboratori, cioè abbiamo scritto insieme. Poi ci sono i musicisti qua a Firenze, sono bravissimi e vengono in studio e registrano le varie linee, cioè del basso, la chitarra, la batteria, insomma.
0: Quindi hai una vera e propria band che ti accompagna, diciamo?
1: Sì, l'idea è quella, cioè l'idea di quest'anno è mettere su proprio la band e portare...
0: Per fare anche dei concerti, ovviamente, quando sì. Uscirà questo disco.
1: Sì, un po' riarrangiato, chiaramente, perché ci sono parti elettroniche un po' difficili da riproporre così. O comunque puoi portarti il DJ dietro, però volevamo fare una cosa più strumentale e quindi c'è da riarrangiare un po' tutto.
0: Senti, ci sentiamo anche gli altri singoli, Il Profilo del Mare e Onirico, che sono usciti tutti quest'anno, se non sbaglio.
1: Grazie.
0: Da che sei partita, Il Profilo del Mare o Onirico? Non mi ricordo qual è l'ordine.
1: Sono partita dal Profilo del Mare, poi abbiamo fatto Onirico e ora questo.
0: Allora, tornando indietro, ci sentiamo al Profilo del Mare.
1: Ok.
0: Il Profilo del Mare, Angelica Del Nibbio. A dopo.
1: Allora.

0: Il profilo del mare, Angelica del Nibbio. Ci senti, Angelica?
1: Mi sento, sì, sì.
0: E qua. Questa suggestione invece veniva, non so, ci ha richiamato un po' a ritmi sudamericani, brasiliani, non so, questa un po' una specie di bossa era. Cos'era questa?
1: Sì, sì, sì, l'ho scritto sempre con Bernardo e Antonio, che sono i miei collaboratori, però uno di loro è anche il mio compagno da 5 anni. E da quando mi sono messa con lui ho iniziato ad ascoltare tutte queste, sia musiche africane, sia...
0: Ti ha aperto un po' le musiche del mondo, diciamo così.
1: Esatto, esatto. Quindi è stato un po' chiaramente influenzato da tutti gli ascolti che ho fatto con lui. E tra l'altro abbiamo scritto insieme, cioè proprio parallelamente in studio, musica e
0: testo. E tu scrivi anche un po' la linea melodica, diciamo, dei brani.
1: Io scrivo la linea melodica e le...
0: Non solo il testo.
1: E il testo. E lui fa tutta la parte di arrangiamento e produzione musicale.
0: Certo, e quindi insomma anche il disco, anche altri brani normali che scrivi, che stai preparando, vanno in quella direzione, diciamo, di aprirsi un po' alle musiche del mondo, oppure è solo questo esperimento isolato?
1: Ma è stato abbastanza, cioè ci siamo fatti un po' trasportare dal momento in base a quello che volevamo fare. E onirico, tipo, è un po' più, cioè, delle sonorità un pochino più dark, più pop rock, se vogliamo.
0: Quindi non c'è un'unica, diciamo, direzione, ogni brano un po' fa storia a sé per adesso.
1: Sì, sì, che poi è il punto di domanda che ci stiamo ponendo, quindi per il prossimo disco,
0: se dare un'impronta unica oppure...
1: Esatto, sì, esatto, probabilmente sì, andremo verso la direzione impronta unica, però per ora, essendo le prime cose, abbiamo deciso, bene, sperimentiamo e vediamo un po'.
0: Quindi non ha ancora un titolo questo primo EP, diciamo, che stai preparando?
1: C'è una mezza idea. Cioè
0: state ancora decidendo?
1: Sì, ci sto ancora riflettendo, però penso che poi lo chiamerò, pensavo di chiamarlo Tufo, cioè che è il materiale con cui ho fatto
0: Tufo,
1: gran parte di Pitigliano.
0: Ah, ecco, sì, è vero che è conosciuta per questo
1: sì,
0: caratteristico.
1: Però devo ancora metterlo a punto come cosa.
0: Mm-hmm. E più o meno l'uscita è prevista verso la fine dell'anno, 2027, quando più o meno?
1: Io penso 2027, se i ritmi di produzione
0: certo
1: sono questi, penso 2027. Vabbè, poi allora.
0: Con calma, poi ci farei sapere il prossimo anno quando sarà uscito. Ci risentiremo all'uscita del disco. Intanto ci salutiamo con Onirico. Quindi, vabbè, nel frattempo, non penso che starai già preparando dei live. Aspetti che esca il disco, immagino.
1: E in realtà sto pensando di mettere insieme adesso la band. E c'è già qualche data.
0: Ah, hai già delle date? Sì, allora diccele pure. No, pensavo che ancora non avessi.
1: No, ancora non è fissata, me l'hanno proposta alcuni locali qua di Firenze, e quindi quando sarà la metterò su.
0: Ah, ok, no, pensavo che avessi già delle date da annunciare, insomma, per adesso
1: no,
0: ancora no. Bene, bene.
1: Sono degli accordi, diciamo.
0: Bene, bene, no, allora non svelacele solo quando saranno definite. Speriamo poi di sentirti anche dalle nostre parti, diciamo, bassa
1: bene.
0: Toscana o Alto Lazio o anche Roma direttamente.
1: Sì.
0: Io più o meno d'estate mi muovo, diciamo, tra Alto Lazio e Bassa Toscana. Però, insomma...
1: Allora, nelle zone, diciamo.
0: Sì, sì, no, mi piace molto la Toscana. Dico sempre che quando usciamo fuori migliora tutto, cioè, non lo dico da romano, quando più vai verso la Toscana, più il mare è più bello, la gente è più pulita.
1: Però voi siete più carini, i fiorentini sono più chiusi, io ho amici romani, quindi...
0: Vabbè, sarà questione di punti di vista, da lì sembravamo più carini noi, forse da qua sembravate più carini voi. È tutto relativo.
1: Esatto.
0: L'erba del vicino è sempre più verde, come si dice, quindi insomma, ognuno
1: questo è vero, verissimo.
0: Vede sempre i difetti di quelli con cui abita e i pregi di quelli che stanno lontani.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, questo è proprio così.
0: Ti ringrazio, Angelica. Allora ti salutiamo con Onirico, un sogno.
1: Grazie.
0: Cos'è? Un sogno a occhi aperti, Onirico.
1: Esatto. Bene. Grazie mille.
0: A presto, alla prossima. Ciao ciao.
1: Grazie.
0: Angelica del Nibbio, Onirico.
1: Ciao. Ciao.

0: Io però vorrei far sentire qualcosa di Mauro Ermanno Giovanardi, che sarà il nostro ospite il 10 ottobre per una cosa che deve fare a Massenzio. È un evento di
1: della rassegna suggestiva, sempre una spin-off di Marte Live,
0: esatto,
1: sì.
0: In queste località molto belle, che una volta io l'ho vista pure che era sull'Appia Antica, dica anche Capossela, delle cose così. C'erano delle rovine sull'Appia Antica, se non sbaglio, una cosa del genere.
1: Okay.
0: Sì, stavolta si sposta a Massenzio, quello che ho capito.
1: Sì.
0: E quindi c'era ospite Mauro Ermanno Giovanardi, che noi avremo ospite in radio il 10 ottobre, che adesso stava arrivando tardi col treno, quindi oggi faceva tardi per essere dei nostri ospiti, però vogliamo far ascoltare qualcosa di suo, in particolare Giugno 73, che lui aveva fatto sia con i La Cruz, sia da solo, nel disco Cuore Nudo, se non sbaglio. Cuore Nudo può essere. E quindi ce l'ascoltiamo, Giugno 73, Mauro Ermanno Giovanardi, che stasera sarà alla finale del premio De André.
2: Tua madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato e in più canto, però canto bene, non so se tua madre sia altrettanto capace a vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha pianto, quel giorno non avevano fiori, peccato, quel giorno vendevano solo gazze parlanti, e speravo che avrebbe insegnato a tua madre a dirmi ciao, come stai? Insomma, non proprio a cantare.

felice. Sono tutti educati con te, però vestono in modo un po' strano. Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi: sono loro stasera i migliori che abbiamo? E adesso ridi e ti versi un cucchiaio di mimosa nell'imbuto di un polsino slacciato. I miei amici ti hanno dato la mano

0: resto viene sempre da sé. I tuoi aiuti saranno ancora salvati. Io mi dico è stato meglio lasciarsi che non esserci mai incontrati.
1: È stato meglio lasciarsi che non essersi mai incontrati, cantava Mauro Ermanno Giovanardi, ovviamente citando il buon Fabrizio De André, giugno 73, da volume ottavo, se non sbaglio, sì. Questo, che era il disco che fece con De Gregori in Sardegna, dove c'era anche Amico Fragile. Bene, allora stasera potrete vedere Mauro Ermanno Giovanardi che viene in trio con la sua band. Mi dicevi che c'è anche Eugene nel trio?
2: Sì.
1: Conosco benissimo il tastierista, sì. Siamo amici, ha suonato anche con tanti altri.
2: Anche con Garbo l'ultima volta, esatto, l'ho visto. Esatto.
1: Bravo. È proprio lui, Eugene.
2: Con sì, Andy spesso.
1: È un caro amico del giro, ormai il giro milanese, è trasferito su al nord, prima era da queste parti. E bene, allora chiudiamo a questo punto l'omaggio a De André con Anime Salve, visto che oggi è il trentennale di questo disco, questa è la title track di questo capolavoro, un elogio della solitudine.

0: Non ha definito De André anime salve, sono proprio le anime solitarie, insomma, va inteso in questo senso. Le anime che si salvano, che sono anche le anime sole, le anime salve. C'è questa bambina bellissima in copertina, che insomma è un po' l'immagine della purezza. E questo disco, scritto a quattro mani con Ivano Fossati, usciva proprio 30 anni fa, il 19 settembre 1996, e con questo vi salutiamo. Grazie Stefano, e
1: Grazie a te.
0: a sabato
1: A sabato
0: prossimo.
1: prossimo.
0: Ciao ciao, buon weekend, anime salve, Fabrizio De André, a stasera.

giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento.

sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare o non fare. Non c'è provare.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
3: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

buon pomeriggio, ben arrivati e ben ritrovati. Siete all'ascolto di RadioCittàAperta.it. Angelo Pianizzola al microfono anche per questo martedì 22 settembre 2026. Al microfono con Panopticon, la trasmissione del martedì pomeriggio che vi terrà compagnia per le prossime due ore, quindi fino alle ore 20. Alle ore 20 poi il palinsesto della radio di Radio Città Aperta proseguirà con Vanessa Nex e la sua trasmissione Next Generation e poi ancora le selezioni musicali per tutta la notte fino a domani mattina. Il numero che vi occorre per mandare i vostri messaggi o le vostre richieste musicali via WhatsApp o Telegram è il 340-197-4468. Ed oggi in apertura vi vado anche ad elencare quelli che sono i vostri metodi per sostenere Radio Città Aperta, che potete fare con un vostro contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente sul nostro sito www.radiocittàaperta.it. Farlo è davvero facile perché trovate il tasto Sostieni Radio Città Aperta vicino al player sulla homepage del sito e poi all'interno di tutti i podcast.

Oggi speriamo che, a differenza di settimana scorsa, voce e gola mi sostengano fino al termine delle appunto 2 ore appena annunciate. Fatto questo piccolo preambolo con il contatto WhatsApp e le metodologie per sostenere Radio Città Aperta, andiamo ad iniziare la trasmissione.

dunque apertura odierna affidata ai Virgin Prunes con la loro Pagan Love Song, brano inserito all'interno della ristampa di If I Die, I Die in versione deluxe in occasione del quarantennale.

E dunque, dopo questo tuffo nel passato iniziale, veniamo a cose molto molto più recenti. Ci andiamo ad ascoltare un estratto da un album del 2026 uscito i primi mesi dell'anno. L'avevamo già ascoltato, l'abbiamo un po' abbandonato, ora ci rinfreschiamo un po' le idee per quanto riguarda Black Beach. Questa è la band e il brano che ci ascoltiamo è Male Teeth.

E dunque questi, come dicevo, sono Black Beach, post-punk, sonorità post-punk provenienti dagli Stati Uniti, da Boston. Loro sono arrivati al terzo album in studio dopo una carriera passata tra appunto registrazione in studio e grandi prestazioni, chiamiamole così, live, in compagnia e in supporto dei tour di band del calibro di TOCs e Proto Martyr. Già ne avevamo parlato, come dicevo, qualche mese fa al tempo dell'uscita dell'album. Come dicevo, le sonorità sono per lo più post-punk, ma all'interno dell'album troviamo decisamente influenze anche noise e psichedeliche. Ma arriviamo a questo punto al disco, chiamiamolo così, della settimana, del mese, forse dell'anno. Vabbè, non esageriamo, è un disco che io ho ascoltato davvero molto in questi ultimi giorni, è un album davvero sorprendente. Loro sono cileni, dal Cile, quest'anno stanno uscendo davvero delle cose grandiose, si chiamano Asia Menor, sono al loro secondo album. Ci andiamo ad ascoltare un primo estratto che si intitola Lo Bueno Che Tiene. Loro sono Asia Menor.

E dunque finale in crescendo per questa prima traccia che ascoltiamo per la band Asia Minor. Il brano si intitolava Lo bueno che tiene, lo malo che ignoro, e il brano è estratto dal loro nuovo album Vaho. Loro sono, come già detto, cileni. L'album è uscito un paio di settimane fa per l'etichetta cilena Sello Fisura, e loro erano già, diciamo così, stati attenzionati al tempo del loro esordio dal titolo Enola Gay, ed ora tentano quindi con questo secondo album il grande passo, la grande riconferma con questo nuovo album, appunto Vaho. Disco che io ho trovato davvero molto molto interessante al suo interno, come si è potuto già constatare da questa traccia, è davvero ben suonato, e il tutto è caratterizzato da un post-punk grintoso e granitico come questa, questo brano appena ascoltato. Come dicevo, il Cile ultimamente sta tirando fuori delle band davvero niente male. Loro già ai tempi del primo disco erano una delle band un po' più importanti che uscivano fuori dal paese, appunto dal Cile. Noi quindi, per sottolineare, per rimarcare ancora di più quanto di buono hanno fatto all'interno di questo album, ci ascoltiamo un'altra traccia, sempre da Vaho. Loro sono sempre Asia Minor e questa è Metal.

0: E dunque questa era Metal, sempre per Asia Minore, sempre dal loro secondo album Vaho. Album che, come dicevo poco fa, è decisamente incentrato su sonorità di derivazione post-punk, ma si può anche definire, se vogliamo, un album un po' a due facce, in quanto a metà dell'album, un po' più avanti, le ultime tre o quattro tracce, ad accompagnare la formazione cilena si aggiunge, troviamo la un'orchestra, la Narwhal Orchestra, che appunto accompagna gli ultimi brani in un paio di cavalcate per lo più post rock davvero davvero sorprendenti. Insomma, risvolti anche particolari per questi Asia Minore. Se vi ho fatto venire un po' di curiosità di ascoltare l'album tutto per intero, loro appunto hanno pubblicato questo Vaho da pochissimo. Il tanto citato Cile con i suoi ultimi prodotti musicali davvero davvero importanti e di qualità, uno di questi è presentato senza dubbio dai giovanissimi Teodio, che ci andiamo ad ascoltare con Multitudes.
1: En las multitudes no eres nada. Pregunto por tu nombre y algunos me responden no sé. Otros hasta luego.

0: en las multitudes.
1: Multitudes per Teodio.
0: En las multitudes.
1: Traccia estratta e che già abbiamo ascoltato nei mesi precedenti qui all'interno di Panopticon, traccia estratta dal loro esordio E queremos el cielo. Siamo intanto arrivati alle 18:53, siamo a ridosso della pausa di metà trasmissione, pausa alla quale arriviamo e cambiamo decisamente, direi, genere, sonorità e musica, ci catapultiamo direttamente e totalmente in un altro mondo, ci ascoltiamo un estratto da un EP che, a dire la verità, non è recentissimo, è uscito nel 2025, io ho recuperato soltanto ultimamente. Stiamo parlando dell'EP Spill ad opera di LSD, e dal quale ci ascoltiamo Drifting, e come detto questa è una traccia estratta dal suo EP Spill.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura, con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare o non fare. Non c'è provare.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
3: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

baby lovers. I am a good husband.

0: That waitress just smiled at me. Oh, darling, was I not your main heartbreak this year? It's not like I like to watch you suffer.
1: E dunque rientriamo dalla pausa con questa cosa che al tempo mi risultò davvero molto molto interessante. Stiamo parlando della band inglese Famous e ci siamo ascoltati un estratto dal loro EP d'esordio, gran bel EP devo dire, del 2020 o 2021, adesso non ricordo con precisione, dal titolo The Valley, e noi ci siamo ascoltati da qua Modern Times. And I'm thinking about... Mi sembrarono al tempo davvero molto molto curiosi ed interessanti. Poi hanno continuato a pubblicare delle cose. È uscito il loro primo album, Party Album, che devo dire non ha, per quanto mi riguarda, ricalcato le ottime cose dell'EP The Valley.

comunque vediamo se con il secondo album ritireranno un po' su le quotazioni di questa formazione inglese. Stessa sorte toccata anche ai Lies, anch'essi inglesi, uscirono nel anche loro 2021 con il loro splendido album d'esordio Wasteland, e proprio da qua noi ci andiamo a prendere per Lies, come detto, la traccia è spontaneo.

Comunque questa è l'ottima e spontaneo per l'Ice dall'altrettanto ottimo loro esordio Wasteland. Loro arrivarono a questo album dopo aver pubblicato degli EP nel 2018 e qualche anno dopo appunto uscirono con questo album davvero incredibile e stravagante dal titolo Wasteland, dove davvero al suo interno trovavamo un imprinting per lo più post-punk, ma anche all'interno dei 11 brani che lo compongono davvero un ampio spettro sonoro. Navigano all'interno dell'album su sonorità tra le più disparate, dall'industrial, noise, c'è anche elettronica, insomma un album che al tempo risultò davvero originale e ben costruito. Poi anche loro hanno continuato a pubblicare altri album. Io qua sto vedendo, c'è stato poi il Sophomore, il secondo album, Third Time at the Beach, che io colpevolmente non ho ascoltato. Ricordo ascoltai qualche cosa, i singoli che annunciarono l'album, e rimasi un po' come dire scoraggiato nel ascoltare l'album. Dunque, esordio entusiasmante al tempo, era il 2021 anche per l'Ice. Ora, quando siamo arrivati alle 19:18, siete sempre all'ascolto di Radio Città Aperta.it, Angelo Pianizzola al microfono con Panopticon. Rimaniamo su queste sonorità, ma ci spostiamo in Francia per Pales.

E dunque, come ho detto, questi sono gli annunciati Pales, loro sono alle primissime cose pubblicate. Loro vengono dalla Francia, suonano insieme dal 2020. Questa è un singolo uscito nel 2025 dal titolo Dangerous Dance, seguito poi da altri singoli, da ben altri tre singoli che sono fino a questo momento le uniche cose pubblicate da questa promettente band francese. Arrivati intanto alle 19:26, proseguiamo su queste sonorità, su queste frequenze. Ci trasferiamo però in Inghilterra per The 113.

113 da Leeds, Inghilterra, con Back Pedaler. Anche per loro, come i precedenti Pales, pochissime le cose pubblicate fino a questo momento, suonano insieme da poco. Questo è un singolo, Back Pedaler, appunto, estratto dal loro EP The Hedonist, uscito in questo 2026. E con 113 entriamo nell'ultima, ultimissima parte di trasmissione, ultima parte che dedichiamo a suoni un po' più particolari. Entriamo in ambiti sperimentali, experimental. Ci andiamo ad ascoltare un estratto da un album uscito già da un po', ma al quale io sono arrivato da poco. È un progetto italiano, è tutto romano, capitolino, formato da tre polistrumentisti, appunto, romani. Si fanno chiamare Masmas. Il loro album uscito in questo 2026 si intitola Make a Mess, e da qui ci andiamo a prendere In My Head.

E questo è il sound dei Masmas con l'annunciata In My Head. Brano, come dicevo, estratto ed inserito nel loro esordio dal titolo Make a Mess. Masmas si tratta di un terzetto formato da Simone Alessandrini, Mauro Remedi e Simone Pappalardo, quindi è un progetto, come dicevo, italiano. I tre strumentisti e musicisti provengono da mondi estremamente diversi tra loro ed hanno deciso di quindi coinvolgere le loro influenze e la loro musica in questo progetto Masmas ed hanno quindi partorito questo che è di sicuro un ottimo album, ma come avete potuto sentire dalla traccia, non di facile approccio. Insomma, sono sonorità che devono piacere, come devono piacere le sonorità del prossimo gruppo che andiamo ad ascoltarci. Anche loro sono originari dell'Italia, si fanno chiamare Hate Moss, è da poco uscito il loro nuovo album Hot Mess e questa è la title track. Loro sono Hate Moss.

questa era Hot Mess per Eight Moss. Loro che pochi mesi fa avevano già pubblicato un EP, Mercy Mac Days, proprio lo scorso giugno. Ed ora Ian Carvaio e Tina Galassi, la musicista abruzzese, che sono i cointestatari di questo progetto, appunto Eight Moss, tornano con questo album Hot Mess. Album che al suo interno vede brani cantati in ben quattro lingue: italiano, inglese, spagnolo ed anche portoghese. Dunque anche questo è un progetto interessante, nato ormai nel lontano 2018. Noi intanto siamo entrati nell'ultimissima, davvero ultimissima parte di trasmissione, ancora il tempo di un paio di brani. Il prossimo è ad opera di Vanishing Twin, che sono in procinto di uscire con il nuovo album, che vedrà la luce i primi giorni di ottobre per Fire Records. Noi quindi ci rinfreschiamo, diciamo così, tra virgolette, le idee per quanto riguarda Vanishing Twin, e ce li andiamo a riprendere dal loro splendido album The Age of Immunology. Questa è Backstroke.

dunque, come detto, questi sono gli ottimi Vanishing Twin. Progetto che vede all'interno la nostra, diciamo, tra virgolette, Valentina Magaletti. Loro che, come detto, stanno per uscire con il nuovo album, appuntamento con loro il 2 di ottobre. Sono andato a ricercare sul web la data dell'uscita del nuovo album, appuntamento il 2 ottobre con Archivis. Arrivati a questo punto è il momento di chiudere per quanto riguarda Panopticon. Io quindi vado a ringraziare voi in ascolto, dandovi appuntamento come sempre al prossimo martedì dalle 18 alle 20. Non andate via perché sta per arrivare Vanessa Nex con Next Generation. Io vi lascio come al solito con un ultimo brano, anche quest'oggi ad opera dell'ottima Julia Holter, che lascio sempre purtroppo per ultima, ma che magari nelle prossime settimane approfondiremo in maniera più dettagliata, perché il suo ultimo album Materia è un album davvero degno di nota. Dunque, ultimo disco per oggi è My Twin per Julia Holter. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, un saluto a tutti da Angelo Pianizzola.

0: tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura, con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì, dalle ore 20, su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
3: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

Ehi là, salve a tutti, gente, salve a tutti, sono Next e questo è Next Generation, come ogni martedì dalle ore 20 alle ore 21, solo su radiocittaperta.it. Intanto inizio col ricordarvi di stare lì a controllare sempre sul nostro sito tutte le eventuali informazioni e nuove cose che siamo qui a comunicarvi, perché siamo sempre molto felici di farlo, e soprattutto ascoltate sempre i nostri podcast. Ogni giorno trovate sempre podcast diversi con qualche replica quando non potete sentirli in diretta, altrimenti li ascoltate ogni volta che volete dalla sezione podcast, trovate il player e siamo lì quando volete a tenervi un po' di compagnia. Vi ricordiamo inoltre che trovate anche la sezione Sostienici per dare insomma un piccolo contributo alla resistenza culturale attiva di RCA. Ma torniamo a Next Generation, il portale qui su radiocittaperta.it che vi porta nel mondo del gaming, ascoltando soprattutto le colonne sonore. Non so se riconoscete la colonna sonora di sottofondo, molto caratteristica, ne parliamo fra un pochino. Questo gioco è penso uno dei miei preferiti e ve lo dico subito, provatelo, ma solo se siete emotivamente pronti. Perché? Perché indubbiamente non è facile, vi strapperà più di qualche lacrima, vi farà molto arrabbiare a causa delle innumerevoli ingiustizie che vivono i due protagonisti e molto molto altro. Cercherò di non farvi troppo spoiler, ma cercherò di semplicemente accompagnarvi in questo viaggio insieme ai protagonisti di Life is Strange 2.

intanto inizio subito a parlarvi di Life is Strange 2, che è appunto il gioco che ho scelto per voi oggi. Intanto, come vi ho già detto, mi raccomando, giocateci solo se siete emotivamente pronti, tenetevi vicino dei fazzoletti o comunque un psicologo, il numero di psicologo a portata di mano, perché potrebbe sempre servire. Allora, Life is Strange 2, abbiamo già parlato di Life is Strange, quindi sappiamo più o meno di che cosa parliamo, ossia di un'avventura grafica. È sviluppata a episodi, quindi ogni livello, chiamiamolo così, ogni episodio, dovrebbero essere 5, ha una durata abbastanza, insomma, un po' come un film, mettiamola così. Quindi tendenzialmente le ore di gioco potrebbero essere anche un po' di più, quindi 7-8, poi dipende ovviamente da quanto volete godervi il gioco e da quanto soprattutto magari avete voglia di stare lì e controllare in giro per esplorare. Non è un open world, quindi non potete andare esattamente dove volete. Le aree sono relativamente circoscritte in tutte le varie episodi, in tutte le varie scene, però insomma c'è comunque libertà. È un gioco in terza persona, quindi il protagonista appunto si può muovere liberamente nello spazio e la telecamera è dietro, si può comunque muovere la visuale e non ha molte azioni che può eseguire fisicamente, quindi non potete abbassarvi, accucciarvi, saltare, non è Tomb Raider insomma. E però nel suo piccolo il protagonista può ovviamente interagire in tutti i modi. Abbiamo già parlato ovviamente di che cos'è Life is Strange, questa avventura grafica. Un po' come nel primo capitolo, anche qui ogni scelta ha delle sue conseguenze, poiché appunto è un po' un replicare delle situazioni della vita. Dunque è molto importante che le azioni che decidete di compiere siano pensate e portate su un livello più razionale, perché molto spesso effettivamente poi tutto quello che facciamo può anche ritorcersi contro di noi.

Abbiamo ascoltato intanto un primo brano tratto appunto dalla colonna sonora di Life is Strange 2 qui su Next Generation, solo su RCA, la resistenza culturale attiva di Radio Città Aperta.it. Allora, ho un po' iniziato a dirvi qual è la giocabilità. Il gioco è sviluppato da Dontnod Entertainment e pubblicato dalla Square Enix. Allora, è diciamo ne sono usciti altri di Life is Strange ovviamente, ma questo credo che sia appunto secondo me uno dei più struggenti. Ci sono appunto anche in questo caso, come nel primo, 5 episodi totali, ok? Quindi il primo è stato pubblicato, pensate, il 27 settembre del 2018, fino all'ultimo che è uscito il 3 dicembre 2019. Quindi questi episodi sono un po' susseguiti, veramente molto al di là nel tempo, molto spostati. Il gioco lo trovate sia su PC che su PlayStation, Xbox, poi sono arrivate anche successivamente le versioni su Linux addirittura e su Nintendo Switch, quindi ormai è ufficialmente dappertutto questo gioco francese. Allora, cominciamo un po' a parlare del fatto anche che questo gioco è stato preceduto in realtà da quello che potremmo definirlo una specie di spin-off del gioco stesso, che è Le fantastiche avventure di Captain Spirit. Captain Spirit è un personaggio che troviamo proprio all'interno di Life is Strange 2, che compare, se non ricordo male, nel terzo episodio, quindi uscito il 9 maggio del 2019 per la prima volta. Molto interessante e particolare ovviamente anche la storia che c'è dietro a Captain Spirit, uno spin-off abbastanza breve, devo essere sincera, quindi comunque potete tranquillamente giocarlo in pochissimo tempo e ora non vi saprei dire una durata specifica, però effettivamente è anche questo comunque un'avventura grafica. Il protagonista in persona Chris, che è questo bambino di 9 anni che gioca a far finta di essere un supereroe. Il suo costume comunque è personalizzabile, insomma c'è un po' di tutto, e anche in questo caso è prodotto dal motore Unreal Engine, che è lo stesso appunto che gestisce Life is Strange 2, il gioco, insomma, completo.

Allora, intanto continuo a darvi qualche indizio e qualche curiosità, principalmente sulle fantastiche avventure di Captain Spirit. È nato dalla volontà di espandere appunto questo universo di Life is Strange, e quindi è nato proprio durante la produzione. E gli sviluppatori non volevano incorrere in stereotipi americani durante la scrittura dei personaggi, e quindi insomma si sono proprio spostati all'interno del posto, ok? E per cercare effettivamente di prendere indizi e ispirazione per poi creare al 100% il personaggio. La canzone Death with Dignity del cantautore, non so pronunciarlo bene, Sir John Stevens, credo si pronunci così, è stata inserita, pensata, all'interno del gioco per sottolineare il tema della perdita. E quindi pensate che appunto uno dei temi centrali di Life is Strange, anche di Le avventure di Captain Spirit, è proprio la perdita, e penso, secondo me, anche il senso di ingiustizia. Al termine di questa puntata vi dirò poi quello che effettivamente è la mia opinione sul gioco, però sappiate che comunque ha ricevuto recensioni generalmente positive, elogiate in gran particolar modo la storia, la colonna sonora e soprattutto la capacità di trattare argomenti molto importanti e delicati come la violenza su minori. Alcuni hanno un po', ecco, apprezzato soprattutto il senso di solitudine, di un po', ecco, di confusione che prova il protagonista. Stiamo parlando ancora delle fantastiche avventure di Captain Spirit. Però questo è uno spin-off che ovviamente ci riporta comunque sempre a collegarci a quello che è Life is Strange 2. Questa colonna sonora che adesso vi faccio ascoltare penso che sia generalmente tutto. La colonna sonora è molto esplicativa dei posti. Ora, se dovessi descrivervi il viaggio dei due protagonisti, direi che è un viaggio appunto di due lupi solitari, e quindi questo mood musicale credo che possa veramente descrivere appieno quello che effettivamente poi è la strada che percorrono, ma anche sul simbolismo dei lupi torneremo fra poco.

Cominciamo adesso a raccontare un po' quello che è la trama di Life is Strange. Allora, è il 28 ottobre 2016 e siamo a Seattle e il protagonista è questo ragazzo di 16 anni che si chiama Sean Diaz. Lui è il classico adolescente, però vive una vita comunque serena, tranquilla. E torna a casa da scuola insieme a una sua amica che si chiama Laila e restano un po' sul portico a fumare la sigaretta insieme, e però appunto suo padre Esteban non sa che lui fuma, quindi restano un po' a chiacchierare, a parlare del fatto che in serata ci sarà una festa e che Sean ha una cotta per una ragazza che sarà lì alla festa. E quindi Laila cosa fa? Prende il suo telefono, gli manda un messaggio, cose veramente innocenti e da adatte insomma a quell'età. Rientra in casa e trova il suo piccolo fratellino che si chiama Daniel e suo padre che sta al lavoro nell'officina che è praticamente nel loro garage, perché Esteban, il padre di Sean, è un meccanico che appunto viene dal Messico e si è rifatto una vita a Seattle, quindi si è sposato, ha avuto due figli, anche se sin dal principio ci rendiamo subito conto che c'è una presenza, anzi un'assenza importante nella vita di Sean, Esteban e Daniel, che è quello della figura della madre. Non è presente nella casa ed effettivamente non troviamo foto di sua madre, lui non la cita, quindi capiamo sin da subito che effettivamente è Esteban che ha cresciuto questi due figli. Quindi immaginate un po' la situazione: Esteban è un padre single, molto giovane, penso sui 40 anni circa, che lavora con passione e dedizione costantemente per potergli garantire un buon futuro, ma è un padre presente. Troviamo i compiti corretti di Daniel, troviamo la ricetta dolcissima che lui ha scritto su un post-it per quando non c'è, in modo che i figli possano prepararsi da mangiare. La casa è in ordine, molto carina, pulita. Cioè sia Daniel alla sua stanza e Sean alla sua stanza, e scopriamo sin da subito che, come nel caso del primo Life is Strange dove la protagonista Max Caulfield amava fotografare, in questo caso Sean Diaz ama disegnare. Quindi avremo con noi sempre questo blocco note, questo blocco da disegno, e ogni tanto quando troviamo un luogo o una persona, qualsiasi cosa possa essere, che Sean reputa interessante o comunque ecco che vuole trasmettere, diciamo così, su carta quello che sta pensando, lui fa questo disegno, prende questo block note e disegna. A livello di giocabilità, questi disegni sbloccano dei trofei se li facciamo tutti, ovviamente, quindi è sia bello da vedere ma anche poi effettivamente utile ai fini del gioco, se siete un po' come me che certe cose volete un po' platinarle.

Lo so quello che state pensando. State pensando, vabbè, ma allora questo gioco è fantastico. Che bello, no? Facciamo la famigliola magari non perfetta ma felice. Sì, il punto è che purtroppo la vita è strana e in questo caso, secondo me, il titolo è sbagliato perché la vita è totalmente ingiusta, totalmente crudele, potremmo dire. Allora, quindi preparatevi perché non vi farò spoiler, ma anche solamente la parte iniziale è da sofferenza totale. Quindi appunto abbiamo detto tutte queste cose fantastiche su Esteban. In uno delle prime proprio momenti del gioco, una delle prime fasi, Sean scende giù per chiedere insomma un po' il permesso di avere qualche soldo a suo padre per prendere poi le cose per la festa della sera e ci troviamo insomma un po' ad aiutarlo. Quindi il nostro compito è passargli gli oggetti, parlare con lui, perché appunto come in tutti Life is Strange comunque dobbiamo fare quelle minime azioni necessarie e soprattutto pensare a cosa comunichiamo agli altri personaggi e alle azioni che compiamo. E quindi Esteban cosa fa? È molto gentile con Sean, bene o male gli dà il permesso e c'è anche una scena molto carina con il Choco Crisp. Cos'è il Choco Crisp? È questa barretta di cioccolato che Daniel, il fratellino di Sean, ama immensamente. E c'è questa mini scenetta dove appunto lui ed Esteban si contendono l'ultima barretta e Sean, il protagonista, deve decidere a chi darlo se mangiarla a sua volta. E in base a questo ovviamente vediamo sin da subito che sul lato destro in basso dello schermo appaiono due lupi, uno più grande e uno più piccolo. Come dicevo prima, il simbolismo dei lupi è molto importante. Perché? Perché in questo viaggio, in questa storia, Sean, il protagonista, racconta quello che vive e vive l'intera avventura come se fosse un lupo e come appunto se Daniel poi di conseguenza anche lui un mini lupetto. Ora la cosa importante è che appunto come dicevo arriva il dramma. Considerate che secondo me anche qui io non so perché non è stato trattato tantissimo, o meglio sulla confezione non trovate la l'icona del razzismo, ma sappiate che in realtà secondo me questo gioco si basa moltissimo purtroppo sul problema del razzismo, cerca proprio di esporlo in una maniera così nauseante e cruda in un certo senso che fa veramente male a livello fisico, non importa di che colore siate. Quindi i nostri protagonisti vivono la loro vita felice e improvvisamente, mentre Sean è in una videochiamata con la sua amica Lyra per gli ultimi appunti sulla festa, c'è Daniel fuori in giardino che improvvisamente comincia a litigare con il vicino, anche egli un ragazzo più o meno sempre adolescente. Quindi Sean, da bravo fratello maggiore, cosa fa? Esce fuori, cerca di calmare la situazione, ma in quel momento succede, diciamo così, un minimo di fraintendimento, sapete un po' come accadono queste situazioni, e arriva un poliziotto. Quando arriva il poliziotto, ovviamente, diciamo che vede Daniel e Sean, che non sono esattamente bianchissimi, diciamola così, e quindi comincia a essere un po' aggressivo. Esce quindi di conseguenza Esteban per calmare e dirgli guarda, stia tranquillo signora gente, sono solo dei ragazzi, ora rientriamo, nessun problema. Però purtroppo il poliziotto uccide Esteban colpendolo con la pistola, cosa che non accade ovviamente per niente nella vita di tutti i giorni, è proprio totalmente fantascienza sto gioco. Comunque, a parte queste mini tragedie, mini per modo di dire, è qui che inizia quello che è l'avventura, perché in quel momento, quando Esteban viene colpito, succede qualcosa. Improvvisamente si scatena una sorta di energia che non è visibile ad occhio nudo, come una specie di tornado, e tutto esplode, cioè nel senso gli oggetti che volano dappertutto. E quando insomma effettivamente succede questa cosa, Sean, il protagonista, appunto abbiamo detto ragazzino di soli 16 anni, si ritrova improvvisamente con suo padre morto, un dramma non identificabile, e ovviamente purtroppo
la consapevolezza che verrà sicuramente accusato di aver ucciso un agente, perché durante questa esplosione l'agente muore. Quindi la prima cosa razionale che decide di fare è prendere suo fratello Daniel e vagare e fuggire via alla volta di Puerto Lobos, il posto dove suo padre è nato e che secondo lui effettivamente è la meta ideale, ossia tornare a casa, tornare a Puerto Lobos, dove suo padre gli ha sempre raccontato la storia della sua vita, la sua infanzia. Quindi sì, è scappato da lì per dargli una vita migliore, ma adesso che suo padre non c'è più ha bisogno di ritrovare le sue origini, ha bisogno di ricreare una famiglia, ed è qui che nasce il simbolismo dei due lupi. Sean e Daniel sono come due piccoli lupi solitari che sono diventati un mini branco, e entrambi devono cercare di vagare e in vari luoghi che non sto qui a dirvi. Ovviamente non hanno soldi, non hanno nulla, hanno solamente loro stessi. E soprattutto la cosa più struggente è che soprattutto all'inizio Daniel non ricorda quello che è successo. Quindi c'è un po' quella scena alla Vita è bella, dove Sean non fa che dirgli: sì, papà ci raggiunge, è solo una gita per noi due. Quindi è veramente struggente. Come vi ho già detto, dovete essere pronti a questo gioco. Questo è solamente l'inizio, un po' l'intro del gioco, e lo so, già qui sono tantissime informazioni e fa già male, ma sappiate che il peggio deve ancora arrivare. Io non vi racconterò il resto, perché sennò poi piango di un sacco 4 ore. No. Comunque, vi consiglio assolutamente di provare questo gioco se non l'avete già fatto. Comunque, appunto, gioco del 2018, quindi ormai sono passati un po' di anni, però ancora oggi credo che sia attuale, giocabile e assolutamente consigliabile.

Quindi questo è solamente un po' l'incipit di Life is Strange 2. Non vi racconterò il resto della trama perché appunto dovete scoprirla da voi. Sappiate però che effettivamente ci sono appunto questi 5 capitoli che vi ho detto, e a seconda di quello che poi sceglierete di fare, ma di conseguenza anche appunto di come tratterete soprattutto Daniel, che è un po' il nostro coprotagonista non giocabile, avrete dei diversi finali. Come vi dicevo prima, troverete ogni tanto questa icona che si illumina dei due lupi, che è un po' come la farfalla del primo titolo, perché quello che dite di fare o di non fare a Daniel appunto influenzerà tantissimo quello che poi è il finale del gioco. Potete insegnare a Daniel ad essere una persona rispettosa delle regole, delle leggi, ad essere una persona sincera e corretta, oppure potreste tranquillamente lasciarlo un po' più libero, in un certo senso, di essere se stesso, con tutte le sue conseguenze, perché a volte si comporterà male o diventerà aggressivo o scontroso. In base appunto a quello che decidete di fare, si illumina o solo il lupo grande che è Sean, o solo il lupo piccolo che è Daniel, o quando sono più uniti entrambi. Quindi dovete cercare di tenere sempre questa bilancia, ovviamente se volete, a seconda di quello che decidete di fare, più unita possibile, per cercare di far sì che i due fratelli restino insieme. O anche no, ovviamente. Abbiamo detto il giocatore però quindi controlla Sean Diaz, che è appunto il fratello maggiore. Potete interagire con l'ambiente, ottenere vari oggetti e parlare con i vari personaggi non giocabili. Le conversazioni sono a scelte multiple e sono a struttura d'albero, quindi insomma potete selezionare quello che volete in base ai tasti, quindi triangolo, quadrato, insomma ci stanno un po' le varie cose, oppure con l'analogico. Uno dei due era Life is Strange 2, uno era Life is Strange 1, ora non ricordo. Le decisioni appunto prese durante lo spin-off avranno delle conseguenze anche all'interno di Life is Strange 2, quindi questa è abbastanza importante. Il gioco, ora cominciamo a parlare di questa fantastica colonna sonora che vi sto facendo ascoltare di sottofondo. Penso che serva veramente intanto sottolineare quanto questo Life is Strange, anche un po' come nel primo titolo, sia un sottofondo molto delicato. Troviamo questi suoni, come sentite, che hanno un attacco leggero e poi vanno a espandersi e poi si spengono, mentre abbiamo sempre di sottofondo questa base, questo pattern che di solito è fatto, o come in questo caso specifico, questo brano si chiama To Our Grandparents, con il piano e chitarra che si alternano moltissimo. La chitarra è uno degli strumenti che effettivamente compare di più nelle colonne sonore di Life is Strange. In questo caso è anche importante perché un personaggio non giocabile che sta all'interno di Life is Strange 2 suona proprio la chitarra, quindi la troviamo proprio anche a un certo punto la canzone che insomma viene cantata da questo personaggio, che è appunto in versione acustica. Tutte le colonne sonore comunque, che sono incredibili e accompagnano il viaggio dei due protagonisti, sono di Jonathan Morali, che è il frontman, potremmo dire, voce, chitarra e tastiera appunto, e anche compositore. Però lui è membro dei Sid Matters, un gruppo musicale pop folk francese, quindi appunto lui è molto giovane, nato nel 1980, e appunto è un polistrumentista che si occupa della sua band, e nel 2018 ha appunto collaborato con la Dontnod per sviluppare appunto la colonna sonora di Life is Strange. Ma pensate, in realtà Morali anche aveva già fatto nel 2015 la colonna sonora di Life is Strange 1, quindi è per questo che troviamo lo stesso tipo di sonorità, anche se lì ci sono anche poi altre canzoni che sono state inserite. Ora, io credo appunto che questa colonna sonora meriti tantissimo,
e soprattutto, visto che fa da base a certi dialoghi veramente struggenti, sia veramente importante rendersi conto di quanto, come abbiamo già detto in altre puntate, sia veramente fondamentale avere la colonna sonora giusta nel sottofondo della nostra vita.

Dunque, questo è Life is Strange 2 e questa è la colonna sonora composta da Jonathan Murali, anche precedentemente compositore delle musiche del primo Life is Strange. Allora, come abbiamo già detto, non cambia il gameplay o il tipo di narrazione, ma appunto semplicemente si sposta su un altro livello. E anche il superpotere cambia. Perché? Perché appunto il superpotere presente non è più quello di muoversi nel tempo e poter tornare appunto in magari altre, diciamo, epoche, in altri momenti, ma è quello della telecinesi. Quindi questo è un potere che personalmente vi dico che preferisco di più. Poi non lo so, in realtà, perché anche quello che aveva Max Caulfield non era indubbiamente male e poteva essere veramente utile. Ora, questo gioco penso che appunto tramite dei temi molto delicati, dall'alcolismo alla violenza, al razzismo, al tema anche dell'educazione, della solitudine e molti altri temi che sono effettivamente molto molto pesanti, però il tutto condito da questo, insomma, pizzico di soprannaturale. Il tema principale, insomma, però comunque è sempre quello del branco. Fra un capitolo e l'altro il nostro Sean fa una specie di riassunto, il salvataggio automatico ovviamente. E i riassunti di Sean sono sempre sotto forma di fiaba. Quindi, non so, finite il primo capitolo, poi il primo episodio, arriva il secondo episodio e lui parlerà degli avvenimenti accaduti nel primo episodio come appunto se fosse una fiaba su due lupi. Ora, una cosa anche importante è, e che ho trovato molto interessante, che poi questo tema dei lupi torna fino alla fine. I disegni sono non è vero che appunto abbiamo detto che abbiamo come motore grafico l'Unreal, però i disegni sono molto più stilizzati, sia quelli che fa Sean sia quelli poi effettivamente di delle puntate riassuntive iniziali, e questo rende secondo me appunto questo gioco un po' più particolare rispetto al classico un po' più effetto cinema che c'era nel primo Life is Strange nelle puntate precedenti, e c'erano semplicemente degli spezzoni. Il gioco, ecco, una cosa importante che mi stavo dimenticando, è solamente in inglese, cioè nel senso anche nella versione europea non lo trovate in italiano, lo trovate semplicemente sottotitolato. Ovviamente i dialoghi sono molto fedeli, però ovviamente ci sono un po' dei modi di dire un po' riadattati. Però ecco, questo vi aiuta secondo me molto a percepire anche poi quello che è l'emozione che c'è dietro effettivamente all'attore che recita la parte del personaggio.

ora è arrivato il momento di qualche curiosità interessante prima di effettivamente lasciarvi poi a quello che è il prossimo podcast e soprattutto a tanta altra musica. Vi ricordo come al solito che io sono Next, questo è Next Generation e ci sentiamo ogni settimana un po' di colonna sonora tratta da qualche videogioco interessante, ogni settimana appunto uno diverso. Potete consigliarmi il gioco che volete sul mio Instagram Nessie_Next oppure sull'Instagram ufficiale di Next Generation che è NextGeneration_2.0. Ma è arrivato il momento delle curiosità. Allora, non è importante aver finito il primo capitolo della saga, però il gioco all'inizio, appena lo installate, vi fa proprio la domanda: hai giocato al primo titolo? E se sì, qual è stato il finale che poi hai scelto? Qual è stata la tua scelta? Questo influenza questo gioco? In realtà sì, perché a seconda della scelta che avete fatto sarà presente un personaggio nell'ultimo episodio, che è appunto il padre di patrigno, in realtà, di Chloe Price, coprotagonista di Life is Strange 1. Quindi a seconda della scelta sarà presente o meno, o perlomeno, ecco, più che sarà sempre presente, ma dirà qualcosa di diverso. E quindi è molto importante, perché ci sono diverse citazioni poi su Life is Strange 1. Pensate che nel deserto, a un certo punto, penso che nell'episodio 4,

Ovviamente il protagonista ama, troviamo poi disegni, appunto, e vari gadget. Tutto quello che effettivamente, come al solito, facciamo all'interno di Life is Strange cambia sia i personaggi, sia il destino, sia poi effettivamente quello che è il mondo esterno. Allora, diciamo che il gioco comunque, molto interessante, si basa su una morale che sembra molto incentrata sul fatto che si adatta a quello che voi gli dite di fare, nel senso, se non sgridate Daniel, il sistema di educazione in automatico andrà a avere una dinamica, una morale diversa. Ora, troviamo anche poi effettivamente lo stesso tipo di azioni anche in altri personaggi non giocabili. Però penso che quella con Daniel sia la cosa più interessante. Mentre all'interno di Captain Spirit abbiamo detto che ci sono le scelte che sono relative a quello che poi fate in Life Strange 2, e anche qui ci sono un po', ecco, effettivamente varie curiosità e varie cose interessanti. Ora, quello che io credo comunque in generale su questo gioco è, in generale, come vi ho già detto, ve lo consiglio tantissimo. Ma è molto molto importante, come detto all'inizio, che siate veramente pronti a livello emotivo ad affrontarlo, perché questo è uno di quei giochi che vi cambia totalmente la visione sia della vostra vita che, insomma, quella poi che portate all'interno dello schermo. Le vostre scelte sono importanti non solo nel gioco, ma anche quando spengete poi la console o il PC che sia. Questo gioco è uno di quelli che secondo me vi ispira tantissimo a prendere consapevolezza delle persone che avete intorno, delle azioni che fate e soprattutto anche a volte, non lo vogliamo ammettere, di quanto siamo fortunati a vivere una situazione che possa essere, non so, stare nel traffico o doversi accontentare magari di mangiare, non so, la pasta invece che la pizza. Che sembra una stupidaggine, però poi in realtà non è così. Questo gioco ti fa apprezzare veramente la vita e tutto quello che ne fa parte in una maniera che effettivamente a volte purtroppo diamo molto per scontato. Life is Strange è appunto Life is Strange 2, un titolo che vi consiglio costantemente, sempre giochi così, ma questo in particolare, provatelo, lo trovate appunto per PlayStation 2, abbiamo detto Xbox e anche su Nintendo Switch. Ora, vi ricordo come ogni settimana sempre di ascoltare i nuovi episodi di tutti i podcast che trovate qui sulla Resistenza Culturale Attiva di RCA. Radiocittaperta.it, trovate sempre appunto i podcast sia in diretta che nelle varie sezioni. Mi raccomando, continuate insomma sempre a seguirci. Io vi lascio adesso con l'ultimo brano della colonna sonora e vi do appuntamento come al solito il prossimo martedì alle ore 20 solo su Radiocittaperta.it con un nuovo gioco. Ci sentiamo!

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Slow, DV, slow. Slow. Pace it. You're a flower girl.